0: da Troni. Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEG zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
2: Radio Freccia, libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

Radio Freccia. Libera come noi.

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
0: Con Autostrade per l'Italia. Libertà è movimento. Radio Freccia. Walk Time.
2: Sono le 6 e Alba fu anche quest'oggi, che è mercoledì 19 agosto. Sì. La Fly to be apre il Rock Morning Summer Edition, sempre in diretta da quel del TH Resort di Borgo Fiuzzi a Praia Mare. Buongiorno.
3: Allora, ancora pochi giorni da questa località meravigliosa prima di ritornare a casa base.
2: A casa base,
3: come si suol dire. E anche oggi, fino alle 10, un sacco di rubriche, tutte quelle del Rock Morning Summer Edition. Si parte tra poco con il Neon Zitan, il nostro Japan Time, e quindi aspettiamo le vostre sigle brevi ma creative. Cimentatevi, divertitevi con noi. Come si fa? Basta mandare un messaggio breve con Neon Zitan e poi una robina così maccheronica
2: incomprensibile
3: giapponese. 366 663 4466.

0: 6.06 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Guerra in Medio Oriente, ancora scontro su Hormuz dopo la scadenza del memorandum America-Iran. Trump pubblica una mappa in cui lo dichiara nuovo territorio americano, un'illusione che andrà corretta, replica Teheran che dichiara lo stretto chiuso fino a quando Washington non rispetterà i termini dell'accordo.
1: Dopo il femminicidio di Tania Terrin, strangolata nel suo appartamento dall'ex che poi si è suicidato, lo stesso presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, a parlare di fallimento. Dobbiamo chiederci che cosa non ha funzionato. Intanto emergono particolari raccapriccianti. L'ex aveva fatto un cappio, glielo mostrava, così dice la madre di Tania.
0: Ha confessato di aver ucciso a coltellate la compagna, il 69enne di origine tunisina, fermato dalla polizia per il femminicidio avvenuto ieri pomeriggio a Colleferro alle porte di Roma. La vittima è una donna di 50 anni, cittadina polacca, colpita con 4 fendenti alla gola all'interno dell'abitazione dove la coppia viveva insieme ai figli.
1: Ed è stata uccisa la donna di 72 anni il cui cadavere è stato trovato oggi in un fondo agricolo a Villaggio Frassa nell'area urbana di Corigliano Rossano. Carmela Bifano, madre di un figlio, potrebbe essere stata uccisa con colpi di pietra alla testa. Sarà comunque l'autopsia disposta dalla procura di Castrovillari a stabilirlo. Da quel che trapela, la donna sarebbe stata in compagnia del marito, la cui posizione è al vaglio.
0: È stato disposto il giudizio immediato per Luca Spada, ex autista soccorritore della Croce Rossa, accusato dalla procura di Forlì di aver ucciso anziani pazienti trasportati sull'ambulanza.
1: E migliorano le condizioni dell'attaccante del Cagliari, il 3P, ricoverato in terapia intensiva al Santissima Annunziata di Sassari per un principio di annegamento domenica scorsa in piscina. L'ultimo bollettino di Sassari certifica che il calciatore, dopo circa 48 ore di coma farmacologico, si è risvegliato, è stato estubato. Per i medici non presenta deficit neurologici evidenti.
0: Siamo al tennis. Musetti batte Zeng e avanza agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro, testa di serie numero 10 del torneo, sconfigge 6-1, 6-3 lo statunitense numero 110 al mondo e proveniente dalle qualificazioni nel pomeriggio. Cobolli affronterà lo spagnolo Odar. Ed è tutto, l'informazione torna tra un'ora.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Emma Parigi. La giornata di mercoledì 19 agosto sarà con una temporanea rimonta dell'anticiclone, dunque il tempo per lo più asciutto ed assolato sul nostro territorio. Solo locali disturbi saranno possibili in serata sull'arco alpino e si tratta di isolati rovesci anche a sfondo temporalesco, preludio di un peggioramento più organizzato atteso giovedì ed anche venerdì per l'affluire di correnti più fresche oceaniche. Clima ancora caldo senza eccessi. Dettagli sull'app Trebi Meteo.

0: Walking the World, The Hives su Radio Freccia alle 6:12 di questo mercoledì 19 agosto 2026. La Fred e Tobia con voi fino alle 10:01. Certezza, a quest'ora c'è il...
1: Il questo, perché non parte, sai, lento.
2: Il
1: Nihonzitan, Japan Time. Altrimenti detto...
3: Freccia-san, Nihonzitan.
1: Cioè qui oramai il livello è altissimo. Ah, si vede, state tornando dalle ferie. Bene. Ne sentiremo delle belle, ma soprattutto le belle arrivano direttamente dal Giappone.
2: Toiletto paper holder robot.
0: Quanta roba.
1: Che poi in effetti è poca, ma è importante.
2: Toiletto paper holder robot.
1: Robot. Sai che in Giappone sono abbastanza fissati con le questioni dei robot, ma questa volta è fondamentale perché il robot porta carta igienica.
0: Cioè?
1: Allora, è un classico, solitamente anche in Italia, che quando sei in bagno all'improvviso ti accorgi che la carta igienica è finita, non sempre ce l'hai a disposizione. E allora cosa hanno pensato? Hanno pensato di utilizzare un piccolo robot che si collega via Bluetooth con lo smartphone e se rimani ovviamente nel momento del bisogno basta chiamarlo tramite un'app, perché comunque in bagno hai sempre il telefono, cioè può mancare la carta igienica ma mai il telefono, e quindi arriva subito un rotolo di fresco soccorso direttamente ai tuoi piedi, ecco.
0: Ma non si usa più quella roba tipo amore?
1: Certo, come c'era una famosa pubblicità che poi ti arriva un tablet sotto la porta con la fotografia della carta igienica, ecco, esatto. Qui invece è questo distributore speciale che è stato inaugurato in un aeroporto per vedere un po', insomma, se anche percorreva delle lunghe distanze, tutto funziona. E quindi lui,
0: se è la porta chiusa?
1: Bussa. bussa e ovviamente tutto è pronto per te. Quindi dal Giappone oggi.
2: Toiletto

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
0: Colombo, navigando sull'app Family,
2: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
3: La spesa intelligente!
4: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni. Chase.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia. Rock Time.
2: Le 6:17. Sono The Rock and Roll, questo è Rock Morning Summer Edition, la freito via con voi fino alle 10 in diretta dal TH Resorts di Praia Mare. Un sacco di gente sveglia a quest'ora che passa a salutarci davanti al nostro studio, però o sono sportivi che vanno a correre o a camminare, o sono genitori di bimbi molto piccoli che insomma
3: si svegliano presto.
2: Fanno il giretto giusto per non svegliare il resto del villaggio. Quella roba là. Contro cosa e contro chi lottate stamattina? Raccontatecelo in pochi secondi di audio, in poche righe scritte al 366-663-4466.
3: Mi raccomando, vi aspettiamo.

0: Die, i Creed. Su Freccia alle 6.23 di questo mercoledì 19 agosto 2026 con la Fraitobia fino alle 10. Seguiteci anche in TV sul 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky. Ovviamente la nostra applicazione gratuita, grazie alla quale avete la possibilità di seguirci da tutto il mondo.
1: È vero, prendi freddo a mamma, non gliel'ha detto la mamma del cantante.
0: Magari era agosto.
1: Certo. Infatti era anche tutto bello abbronzato. Se andate sull'applicazione vedrete anche me nelle stesse condizioni. Sono anche più abbronzato di Cody Codoli, come si chiama il cantante.
0: Guarda che basta accendere la TV per capire che non è vero. Abbronzato sì, però.
1: Abbronzato sì, esatto. Grazie comunque.
0: Devo dire abbronzato.
1: Ma
0: sì.
1: Mi metto la maglietta perché sono modesto. Salutiamo Stefano, che non ha a che dire contro chi e contro cosa sta combattendo, ma ci ringrazia perché gli facciamo tanta compagnia nei suoi viaggi di lavoro e oggi lui è a Taiwan.
0: Lo vedi l'applicazione?
1: È un bel momento, sto preparando il bagaglio anche per rientrare da questa ennesima trasferta, ma lo faccio in vostra compagnia e quindi insomma fantastico, un abbraccio. Di solito lui scrive da Mondovì, non oggi perché scrive da Taiwan.
0: Ah, che meraviglia, che meraviglia.

0: Il posto di Santello, quindi insomma questo ci permette di salutare un sacco di persone, di ascoltarci. Fatelo perché comunque l'applicazione vi permette questa cosa meravigliosa, anche di vedermi vestito,
1: devi fare
0: cioè, per tranquillizzare,
1: di vederti,
0: ecco.
1: Soprattutto
0: di vedermi,
1: ma resti umile.
0: Resto molto umile.
1: Va bene, va bene, va bene. E allora, come state trascorrendo questa mattinata, soprattutto contro cosa e contro chi state lottando? Per esempio lui, facendo i bagagli, potrebbe lottare con
0: la
1: il non riuscire
0: non chiude.
1: A chiudere la valigia. Io sì. Già, siccome che ho fatto due spostamenti da quando sono andata via da Milano fino ad oggi,
0: hai accumulato?
1: Ho accumulato ovviamente, ma se già la prima volta avevo un po' faticato, la seconda mi sono proprio dovuta, come si faceva un
0: sedere
1: tempo,
0: sopra.
1: Mi sono dovuta sedere sopra per fare pressione.
0: È vero, perché comunque queste due settimane un po' di acquisti sono stati fatti e basta una t-shirt in più e la valigia
1: niente.
0: Non si chiude, niente, all'andata liscia, ritorno
1: Mannaggia.
0: No, ma non è possibile, niente. Misteri.
1: E allora 366-663-4466 vi aspettiamo, intanto ci sono i 21 Pilots.
2: When everyone you thought you knew deserts your fight, I'll go with you.

21 Pilots, sì. Sono un po' nervosi, eh? Sì, non è l'estate, nervosi. Non è il caldo, anche perché comunque hanno fatto dei live incredibili, sì. Molto minimalisti, cioè loro suonano.

0: punto e basta, poca scenografia eccetera, ma sono un po'
1: però fanno una roba pazzesca,
0: però fanno una roba incredibile
1: e esplodono da una parte all'altra del palco, sono
0: è vero però insomma sono un po' nervosi, sono un po' arrabbiati con una determinata piattaforma online che vende cose, ma loro hanno scoperto, l'hanno scoperto loro direttamente, che vendeva in maniera illegale del loro merchandising,
1: anzi il merchandising
0: ah oh, perché vendete merchandising. Ma riprodotto in maniera perfetta, ovviamente, sì, perché comunque loro da questo punto di vista ci sanno fare, e quindi loro stavano smanettando su questo, su questa piattaforma, hanno scoperto, meraviglioso, ma come mai tutto è illegale?
1: Adesso un po' per giocare con i luoghi comuni, prima sì, era merchandising, adesso invece il merchandising.
0: Hanno apprezzato la come dire, la perfezione della riproduzione del loro logo, di alcune frasi, però non erano per niente autorizzati. Allora ovviamente hanno sollevato delle denunce, adesso è in corso ovviamente questo caso, rendendosi anche conto che questa piattaforma online ha esteso il merchandising anche a tanti altri gruppi, quindi aveva preso proprio la vena buona, ha detto ma sì, tanto non se ne accorge nessuno, e invece loro se ne sono accolti
1: e secondo me a effetto domino poi arriveranno le denunce anche, no, da altre band. Qui in Italia ci sono alcune catene di negozi che vendono il merchandising delle band, parliamo di store di grande distribuzione, sì, che hanno un reparto anche con a volte gli SDC, a volte sì, Nirvana, dedicato. Kiss, insomma proprio dedicati alle band, e quelli però sono proprio, vedi poi dietro c'è il logo ufficiale della band e quella roba lì.
0: In questo caso no, perché il logo e tutto il resto era assolutamente falsificato, ma perfetto.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono già passati 34 minuti dalle ore 6, che è l'ora in cui noi ci presentiamo a voi, che ci presentiamo a questi microfoni. Questo è il Rock Morning Summer Edition con la Fra e Tobia. È il momento del contro chi e contro cosa state combattendo. E noi salutiamo Paolo, che dice: vi sto ascoltando come sempre, mi aiutate, perché io sto combattendo con dei problemi di salute. Quindi forza. Paolo, ovviamente ti auguriamo il meglio, e secondo noi, ascoltandoci, le tue condizioni man mano migliorano, perché comunque sia siamo una medicina naturale.
2: Quelle emotive sicuramente.
1: Motivi,
2: e allora vi aspettiamo al 366-663-4466 per continuare a raccontarci contro cosa e contro chi lottate stamattina. Intanto Tisfo Fierce, Woman in Chains.

0: che meraviglia, pezzo stupendo,
1: wow,
0: stupendo.
1: Wow. Cosa vi facciamo ascoltare su Radio Freccia? Buongiorno da Palermo, 25 gradi, ci dice Agostino, ho smesso di combattere.
0: Perché?
1: Perché mia figlia è regolarmente atterrata e arrivata da Milano e per i prossimi 20 giorni sarà a Palermo, quindi io smetto di combattere, almeno per i prossimi 20 giorni.
0: Eh, perché ha la figlia a casa.
1: Sì, è perché aveva avuto un problema nell'arrivo in quel, anche, cioè di partenza dalla Sicilia per via dell'Etna e per via di tutti i problemi dell'aeroporto, però finalmente è arrivata tranquilla, quindi può respirare e star sereno. Buongiorno.
0: Buongiorno.
2: Io, a dire la verità, lotto contro
1: cosa?
2: Il Superenalotto. Lotto e dice il lotto, perché non mi fa vincere mai. Voglio vincere, tanti soldi voglio vincere.
1: Sì, va bene, fratello. Se per caso dovesse accadere ricordati di noi, perché appunto ti abbiamo dato voce.
0: È chiaro,
1: quindi...
0: che insomma, se uno gioca è perché, no, con moderazione, è perché spera di vincere qualcosina.
1: Sì, sì, sì, mi sa tanto che lui è uno insistente sulla cosa. Mi raccomando, occhio ai soldi che spendi.
0: Sempre poco, sempre poco.
1: Esatto, proprio giusto investimento.
0: Giocare poco.
1: Anche perché poi te la godi di più. Se hai investito un euro per vincerne tipo 100 in più, è un bel, è una bella soddisfazione. Buongiorno da Gianluca.
0: Buongiorno.
1: Questa mattina si combatte contro il traffico, ma sono anche felice perché sto andando in vacanza.
0: Oh, che meraviglia.
1: Ovviamente ci siete voi che mi rendete il viaggio più confortevole, siete dei grandi, noi ti ringraziamo. Non sappiamo tu dove stia andando, partendo da Civitanova Marche, qualunque sia la destinazione, tienici lì con te in macchina, ipotizzo, se c'è traffico.
0: Assolutamente, ecco. Soprattutto se ci sono delle anomalie su strade e autostrade, fatecelo sapere.
1: Bravo.
0: Così, no, giriamo le info agli altri sfrecciati che sono così in auto.
1: Come siamo bravi. Invece c'è Susi che combatte mentre va al lavoro ascoltandoci in macchina con il caro benzina. Ho fatto il rifornimento, mi veniva da piangere.
0: Certo.
1: Le bollette da pagare in scadenze, 3000 problemi burocratici da risolvere. Hey Susi, non ci pensare, vai al lavoro serena, ascoltaci, vedrai che le cose si sistemano.
0: Ma sei propositivo stamattina. Comunque è agosto, per cui per chi ha la partita IVA, oltre alle cose ci sono anche le tasse da pagare.
1: Lo dico perché io sono messo uguale.
0: Capito, siamo tutti un po' nella stessa barca. Ci sono i Nothing But Thieves e questa è Particles.

0: li stiamo aspettando, li sì. stiamo aspettando perché esce il quinto disco Stray Dogs da parte di The Naughty Bad Thieves il 25 di settembre, quindi ovviamente se state con noi avete la possibilità di ascoltarli con questa nuova produzione. Ci aspettiamo tanto da loro, anche se avevi detto che lui si è lasciato un po' andare.
1: Ma adesso quello abbiamo detto fuori onda, l'abbiamo detto fuori onda, ma sì. Noi li abbiamo veramente supportati dal giorno uno, e devo dire questa band di South on the End, che è a sud-est di Londra, quindi loro arrivano dal mare, dal mare inglese, ma comunque dal mare, sono cresciuti sotto i nostri occhi negli ultimi 10 anni, e quindi insomma li abbiamo visti dai piccoli club ai palazzetti, e quindi bisogna dire che siamo molto felici e orgogliosi di Connor Mason e soci. Sì. E su quegli artisti che abbiamo sostenuto proprio da giovani, come per esempio abbiamo fatto recentemente con Youngblood, che anche lì la prima volta è venuto in Italia in un piccolo club, e adesso è diventata una star internazionale, e con festival con centinaia di migliaia di persone davanti e dei tour sold out, che tra l'altro lo hanno costretto anche a fermarsi un attimo per riprendere fiato, perché insomma negli ultimi 2 anni sono stati un po' febbrili per il piccolo Dom.
0: Hai parlato di palazzetti per quanto riguarda i Naughty Bad Thieves, ovviamente in occasione del nuovo disco, come si fa normalmente, poi in giro promozione e concerti, e poi a gennaio 2027 appunto arriveranno tra le varie date anche a Milano, e quindi saremo costretti ad vederli,
1: li abbiamo sempre seguiti. Fate ancora in tempo a raccontarci contro cosa e contro chi state lottando in questo mercoledì mattina 19 agosto 2026, 366-663-4466 per dircelo in pochi secondi di audio o in poche righe.
0: È vero, c'è qualcuno che sta combattendo contro il caldo, allora ha deciso di andare in Svizzera cercando un po' di fresco dopo tutti questi mesi di caldo, dice qualcuno, ne ho bisogno, quindi io vado in Svizzera.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 6:51, vogliamo concludere in bellezza con un classicone?
2: Buongiorno, sfrecciati.
3: Ciao.
1: Buongiorno.
2: Oltre che combattere contro il caldo,
3: sì,
2: sto combattendo comunque con i geni del volante che, malgrado al 19 di agosto ti stanno attaccati al sedere, malgrado ci sia la strada completamente libera.
1: Beh.
2: Spiegatemi
1: non c'è.
2: Perché.
1: Niente.
2: Buona giornata a tutti.
1: Lo fanno.
3: Sì,
1: non c'è una spiegazione logica. Il contro chi e il contro cosa state combattendo si rinnoverà domani, mi raccomando, quasi praticamente in apertura del Rock Morning Summer Edition. Quindi noi vi lasciamo con una bella doppietta.
3: Dai, partiamo. C'è Alanis Morissette.
4: No choice but to hear you. You stated your case, time and again.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Sono le 8.
2: Oh, e allora bimbi svegli!
1: Magari i bimbi, certo.
2: Dove siamo?
1: Magari.
2: Ah, siamo a magari.
1: magari. No, è da pronunciare. Magari.
2: Sì, magari.
1: Non è che
2: magari
1: puoi dirlo così.
2: Magari. Dove si trova magari?
1: Siamo in Estonia.
2: Okay.
1: Siamo in Estonia, è un piccolo paese che si trova in una provincia dalla pronuncia semplicissima. Absasalusu.
2: Quindi sono un'ora avanti rispetto
1: un'ora avanti, sì, un'ora avanti, fa parte anche della parrocchia di Ridala, così se può interessare, c'è Don Ridala che comunque gestisce messa.
2: Va bene, la salutiamo.
1: Salutiamo. Magari.

0: 7.03 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi nella notte italiana. Il presidente americano Trump ha annunciato lo stop di 3 giorni di dazi al 50% per il Canada, la sospensione dovuta al fatto che è vicino un accordo commerciale tra i due paesi su un oleodotto.
1: Ancora scontro sullo stretto di Hormuz dopo la scadenza del memorandum Stati Uniti-Iran. Trump ha pubblicato una mappa in cui lo dichiara nuovo territorio americano. È un'illusione che andrà corretta, replica Teheran, che dichiara lo stretto chiuso fino a quando Washington non rispetterà i termini dell'accordo.
0: Dopo il femminicidio di Tania Tirrin, strangolata nel suo appartamento dall'ex che poi si è suicidato, il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, parla di fallimento. Dobbiamo chiederci che cosa non ha funzionato, dice Zaia. Da Ferragosto sono 6 le donne uccise in Italia.
1: E ha confessato di aver ucciso a coltellate la compagna, il 69enne di origine tunisina, fermato dalla polizia per il femminicidio avvenuto ieri pomeriggio a Colleferro, alle porte di Roma. La vittima è una donna di 50 anni, polacca, e un'altra donna è stata uccisa nel Cosentino, colpita da una serie di sassate. Di fatto è stata lapidata.
0: Dell'inchiesta giudiziaria non parlo, lo farò prima con i magistrati, lo dice Ranucci, che poi sul suo futuro professionale aggiunge: la RAI può fare ciò che vuole. Il giornalista nella bufera per il caso La Vitola sostiene di sentirsi oggetto di un attacco vergognoso.
1: È stato disposto il giudizio immediato per Luca Spada, ex autista soccorritore della Croce Rossa, accusato dalla procura di Forlì di aver ucciso anziani pazienti trasportati sull'ambulanza. L'udienza fissata per il 15 ottobre.
0: E migliorano le condizioni dell'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, ricoverato in terapia intensiva al Santissima Annunziata di Sassari per un principio di annegamento domenica scorsa in piscina.
1: E chiudiamo con il tennis. Lorenzo Musetti batte Zeng e avanza agli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro, testa di serie numero 10 del torneo, sconfigge 6-1, 6-3 lo statunitense numero 110 del mondo e proveniente dalle qualificazioni. Nel pomeriggio invece Cobolli affronterà lo spagnolo Odar. Per quanto riguarda l'informazione è tutto, linea al meteo.
2: Radio Freccia meteo.
3: Bentrovati da Emma Parigi. La giornata di mercoledì 19 agosto sarà con una temporanea rimonta dell'anticiclone, dunque il tempo per lo più asciutto ed assolato sul nostro territorio. Solo locali disturbi saranno possibili in serata sull'arco alpino, e si tratta di isolati rovesci anche a sfondo temporalesco, preludio di un peggioramento più organizzato atteso giovedì ed anche venerdì per l'affluire di correnti più fresche oceaniche. Clima ancora caldo senza eccessi. Dettagli sull'app Trebi Meteo.

0: invece sei in vacanza in Italia, eh?
1: Quindi, cioè, passa praia, no?
0: Dai, ti offro un cornetto, dai, una brioche, solo, dai. Sì, no, per così un minimo addolcirlo. No, comunque,
1: un aperitivo. Una...
0: Tanto non pago. Ciao Cristian.
1: Allora, vuoi fare usufruire del nostro all inclusive?
0: Esatto, chissà se lo fanno entrare, cioè devo mettergli anche una buona parola. Cioè,
1: ma sì, dai, sono sicura che non lo riconoscono. Che, grazie alla tua influenza.
0: Certo, sarebbe veramente.
1: Potrà venirci a trovare Chris Martin.
0: Il direttore passa spesso, e cioè, lo avviso, no. Metti che arriva, lo fai entrare per favore.
1: Sì.
0: Ci penso.
1: Va bene, ciao a tutti, siamo la Fretta con voi fino alle 10 in questo 19 di agosto, sì. Anche in TV sul 258 del digitale terrestre, il 738 di Sky, i social. Sì. E anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play. Molti di voi la stanno usando giustamente per ascoltarci anche, vero, in capo al mondo, vero, nelle vostre vacanze. Tra poco di vacanze parleremo approfonditamente, mm-hmm, in termini economici. Intanto c'è bisogno di fare gli auguri a un po' di persone quest'oggi.
0: Hai
1: fatto i regali?
0: Ho fatto i regali, anche se ieri è stata una giornata impegnativa.
1: Va bene. Oggi sono 53 anni per Marco Materazzi. Cosa regaliamo all'ex calciatore?
0: Beh, un segno di pace con Zidane.
1: Vabbè,
0: perché
1: ormai sono passati.
0: Ma insomma, c'era sempre sta maglietta che faceva vedere.
1: 20 anni da quando abbiamo visto.
0: Ho capito, ma mica si danno tregua. Prova a chiederglielo a Materazzi.
1: Oggi sono 63 anni per Joy Tempest dell'Europe.
0: Io gli regalerei un buono per un barbershop.
1: Perché non ti piace la sua messa in piega?
0: No, non moltissimo.
1: C'ha più i riccioli di una volta.
0: Ho capito, ovviamente. Ma si concia sempre. Vabbè.
1: Oggi avrebbe compiuto 57 anni Matthew Perry, il Chandler di Friends, che ci ha lasciato un paio d'anni fa. 65 anni per Francesca Comincini, tanti auguri. 73 per Nanni Moretti, tantissimi auguri. Lo vedremo alla Mostra del Cinema di Venezia.
0: Gli ho regalato della simpatia.
1: 75 per John Deacon, bassista dei Queen, l'unico che si è ritirato a vita privata da ormai un sacco di anni. Avrebbe compiuto 143 anni fa nasceva, mm-hmm, Coco Chanel. Oggi sono 81, signori, per Ian Gillan e allora Deep Purple, Highway Star.

0: Chi è?
1: La duchessa.
0: La duchessa?
1: Sì.
2: Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lea, nobili vini del Piemonte.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 7:20 minuti, nuovamente buongiorno, siamo in diretta dal TH Resort Borgo di Fiuzzi e Praia Mare con il Rock Morning Summer Edition, la Fretto Via fino alle 10 e arriviamo al momento dedicato all'attualità. Parliamo di vacanze, se c'è stata già la prima ondata e già i rientri, però c'è una seconda parte di italiani che invece si appresta ad andare in vacanza e pur di non rinunciare alle vacanze, e questo è un argomento già affrontato, si affrontano dei prestiti per partire. Si parla di 225 milioni finanziati in 6 mesi.
2: Avevamo già parlato di questo proprio alla fine della primavera, adesso è arrivato il momento di tirare un po' le somme. Garantiamo l'anonimato se preferite, certo. Però raccontateci al 366-663-4466 se avete mai pensato o magari proprio quest'anno avete chiesto un prestito per poter partire qualche giorno insieme alla vostra famiglia. Intanto ritroviamo anche il boss, questa è la sua Lonesome Day.

0: Parliamo degli italiani che vanno in ferie. Molti italiani che vanno in vacanza chiedono comunque un prestito per affrontare le vacanze, per non rinunciare alle vacanze. Ovviamente si parla di trasporto, che possa essere treno, aereo, anche la macchina. Si parla di soggiorno, quindi di hotel. Si parla di pranzi e cene fuori. Insomma, tutto il pacchetto delle ferie, una settimana o 15 giorni, non si rinuncia, ma anzi si va in banca e si chiedono i finanziamenti, ma soprattutto finanziamenti che poi sono assolti, diciamo così, ben dopo essere ritornati dalle vacanze. Quindi certo, sono delle cose a lungo termine e non immediate, non con l'incubo fine agosto, primi di settembre già di saldare, ma vengono dilazionati a rate. Si è arrivato a 225 milioni di euro in finanziamenti che sono appunto destinati a viaggi e vacanze.
1: Ma insomma, le motivazioni possono essere tante, no? Magari hai voglia di portare i bambini soprattutto al mare, se non abiti proprio vicinissimo al mare. Ci sono delle persone che comunque in giornata se la cavano con un'ora di auto o magari due, invece se sei proprio distante e hai bisogno di portare i bimbi al mare, perché il mare ai bimbi fa benissimo, e allora non hai la possibilità di farlo, trovi questo escamotage del finanziamento, che certo poi va a accumularsi con tutti gli altri già in corso, no? E l'affitto o il mutuo della casa, la macchina, altre cose, magari mobili, qualche altra spesa che hai dilazionato, e quindi chiaramente poi trascorri hai l'intera entrata da suddividere in rate varie.
0: Una percentuale in aumento, soprattutto anche nell'ultimo decennio, e soprattutto dovuto alla questione di voler andar via, allontanarsi dopo gli anni delle restrizioni sia economiche e dopo anche il periodo del Covid, dove ovviamente era impossibile muoversi. Quindi rimane altissima la voglia di andare in ferie, però come dicevamo giustamente un istante fa, ci sono delle altre spese in campo familiare, e quindi per affrontarle tutte si fa un pacchetto totale per vacanze e per altre spese.
1: E allora voi come vi regolate? 366-663-4466. Parliamone insieme. Intanto ci sono i Roney, questa è Tell Me Soon.

0: questa estate 25 milioni sono gli italiani che si vogliono concedere una vacanza o se la sono concessa, e un bel po' di loro hanno sono andati presso gli istituti di credito a ottenere un finanziamento per affrontare le vacanze. Vi abbiamo chiesto ovviamente anche il vostro parere, o se mai vi siete trovati. La maggior parte di voi sta rispondendo in maniera negativa, nel senso che non ricorrerebbe mai. C'è Claudia che dice: sarò di vecchia generazione, ma le vacanze se ce le possiamo permettere lo facciamo, se il nostro budget è limitato sarà per la prossima volta, e quindi non accetta ovviamente di buon grado il finanziamento, perché dice: non vivo per pagare poi le rate.
1: Anche perché poi ci sono anche altre priorità nella vita e nella gestione del denaro. Sentiamo qualcuno.
2: Ciao sfrecciati.
0: Buongiorno.
2: I miei colleghi hanno

0: hanno chiesto prestiti cosiddetti al consumo per varie ragioni, comprese le vacanze. Il tasso, se calcolato correttamente, è altissimo, al limite dell'usura spesso, e molti di loro, non riuscendo più a far fronte poi alle rate, vengono pignorati, e le società che hanno dato il prestito si prendono il quinto dello stipendio. C'è gente che neanche due di pignoramenti, quindi sarebbe meglio sempre evitare. Ciao, Iginio da Parma.
1: La cessione del quinto. Beh, lo diciamo spesso, insomma, la nostra Italia è meravigliosa, e anche se non si vive proprio a ridosso del mare, magari con pochi chilometri si ha la possibilità di fare un giorno qui, un giorno lì, senza doversi per forza indebitare, e comunque avere la possibilità di cambiare zona e respirare un'aria nuova. Sentiamo.
2: Buongiorno, secondo me bisogna normalizzare anche il fatto che uno può pure non andare in ferie. Cioè, io la trovo una follia prendere finanziamento per far vedere agli altri su Instagram che io sto in barca o sono andato in ferie. Cioè, una cosa allucinante, cioè non riesco nemmeno a trovare un aggettivo per definirla.
3: Sì, perché poi c'è anche questo aspetto social, purtroppo, che è devastante.
1: Che non è da sottovalutare. Continuiamo a parlarne insieme. 366 663 4466.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 7:35 minuti, siamo nel momento dedicato all'attualità, parliamo di vacanze, parliamo di italiani in vacanza che ci sono già stati oppure si preparano ad andare, ma soprattutto andarci grazie a dei finanziamenti. 25 milioni di italiani che si concedono una vacanza e una spesa media a testa di quasi 1000 euro. Questa cosa si può trasformare in una richiesta di finanziamento da pagare con comode rate ben dopo essere tornati dalle vacanze.
2: Tantissime le riflessioni arrivate da parte vostra, scritte o vocali al 366-663-4466. Tra poco continuiamo a leggervi, ad ascoltarvi. Intanto ci sono gli Oasis, questa è Stop Crying Your Heart Out.

0: Oasis su Radio Freccia, stiamo parlando di finanziamenti per andare in vacanza. La maggior parte di voi la pensa quasi in un'unica maniera. È inquietante questa cosa: se si può si fa, se non si può non si fa. Buongiorno.
1: Buongiorno Sir Ricciati. Io non sono d'accordo sul finanziamento anche per le vacanze. È meglio rinunciare o fare le vacanze low cost. Perché ormai siamo praticamente costretti a finanziare tutto, dall'auto,
2: sì,
1: la casa, a breve anche per mangiare. Ciao!
0: Siamo entrati in questo circuito dove anche qualsiasi forma di pagamento, anche pratico, può essere fatto a rate, o meglio, come si dice, incomoderate.
2: Incomoderate, ce l'ha raccontato. Esatto. Hello.
3: Buongiorno Sfrecciati, Peppe da Sandra Verona. Beh, allora, io mi ritengo anche fortunato perché abito vicino al lago di Garda, sì, e ok, però non mi inventerei mai di fare un finanziamento per andare in vacanza. Vado via in giornata o faccio dell'altro, cioè, a meno che uno non abbia l'ultimo mese di vita, che allora fa un finanziamento, però al di là di quello io trovo una cosa aberrante fare un finanziamento per andare in vacanza.
2: E poi i debiti, se muori, chi li paga?
0: No, no, no, vabbè, non dai, vengono estinti.
2: No, no, no, assolutamente no. Sì, è un po' quella roba lì, no? Nel senso che se abbiamo la possibilità in un'ora o due di auto, in qualsiasi punto ci troviamo nella nostra Italia, di vedere dei posti diversi e dei posti bellissimi con andata e ritorno in giornata, non c'è proprio bisogno di indebitarsi. Magari uno, se non ha proprio i soldi, visto che la benzina è cara, porta il pranzo al sacco. Però insomma hai la possibilità di vedere altre location a pochi chilometri da casa. Uno al volo?
0: Maurizio.
4: Hello? Io sinceramente penso che se uno è in grado di restituire in 6 mesi un prestito per andare in ferie, può tranquillamente risparmiare 6 mesi prima di andarci ed evitare di prendere il prestito e pagare degli interessi. Yeah! I said, are you ready for the night train? Yeah!

0: Randy Wolf su Radio Freccia, 7:45 di questo mercoledì 19 agosto 2026, ultimo spazio dedicato al tema di attualità di oggi. Siamo tornati a distanza di 2 mesi ad affrontare il tema dei finanziamenti per andare in vacanza, anche perché la cifra esborsata in totale è molto importante e quindi insomma sono tanti gli italiani che anche quest'anno hanno chiesto un finanziamento, un dilazionamento delle spese per poter affrontare una vacanza di una settimana o due. Sentiamo qualcuno.
1: Buongiorno Sfrecciati.
2: Buongiorno.
1: Io mi rendo anche conto, perché l'ho vissuto personalmente, di cosa vuol dire avere disperatamente bisogno di vacanze. Ma fare un finanziamento non l'ho mai fatto. È vero anche che secondo me poi si innesca un circolo vizioso, perché quando hai fatto queste vacanze ti stressi per dover pagare le rate di questo finanziamento e quindi si va sempre peggio. Buona giornata, Giulia.
0: Grazie.
2: Buona giornata a te. Poi molti lo chiamano finanziamento e molti invece lo definiscono soltanto un indebitamento, come dice qualcuno, assurdo indebitarsi per le ferie. Bisogna saper rinunciare quando non puoi seguire la regola di non spendere una cifra se non saresti in grado di spenderne almeno il doppio, che è un parallelo importante.
0: Assolutamente.
3: Ma io potrei capire se uno ha dei figli, sai, per i figli ci si indebita anche pur di fargli fare una vacanza come si deve, o vedere qualche isola, o... ma se uno non ha figli e si indebita per andare in vacanza lui, magari anche costantemente accumulando i debiti, c'è qualcosa che non va, cioè sei giù di testa. Piuttosto rinunci, accumuli e quando ce li hai ci vai.
0: C'è qualcun altro che non facciamo in tempo ormai ad ascoltare, che dice che ormai in Italia c'è la cultura del debito, nel senso che stiamo vivendo tutti pagando rate per qualsiasi cosa e quindi siamo in costante debito con gli istituti bancari o comunque con gli istituti di credito. Torneremo sull'argomento, grazie per essere stati in tanti anche oggi, l'attualità torna.

0: al 7.50, oh popolo ritardatario, pure immerso nel traffico del rock and roll. Questo è Rock Money Summer Edition. Ciao a tutti.
1: Ciao
0: siamo
1: a tutti.
0: Alla Fright via con voi fino alle 10. È tardi. Vedi anche tu? Ma ti sei fatto male?
1: Malissimo.
0: Io oggi
1: malissimo.
0: Ho gli anelli belli perché, corazzati.
1: Perché
0: per cui...
1: è cortino qui e quindi sono andato di punta.
0: Niente, vabbè. Comunque, mentre noi ci facciamo male con le mani. Bimbi, con i piedi. Con le mani, faceva Jovanotti. Quindi aspettiamo le vostre sveglie brevi ma creative. 366-663-4466 alle 8 come sempre. Faremo ascoltare le vostre belle vocine all'intera Italia. Rock and roll. Intanto ci sono gli Incubus.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Provolone Valpadana DOP.
3: A volte basta poco per cambiare una giornata.

0: giornata. Se fai cheese, è provolone valpadana DOP.
1: Radio Freccia.
2: Sono le 8 di mercoledì 19 agosto 2026. Bimbi, sveglia!
3: Ciao Frecciati, ciao Viola, vi ciao, racconto Viola. Una barzelletta.
2: Dai,
3: sì. Oh, ciao, tu non litighi mai. No, sono pacifico. Sveglia, bambini.
2: Bello.
3: Ciao, io sono Alice.
2: Ciao Alice.
3: E oggi vado dalla nonna e sì. faccio gli auguri al mio cugino Robby.
2: Va
3: perché
2: bene.
3: Oggi compie 30 anni.
2: Va bene.
3: Ciao
2: bimbi. Allora, l'appuntamento con voi torna ovviamente domani, tra poco anche l'informazione e poi ora ricca di rubriche, il nostro racconto di un disco e poi prima però ci sono i No Doubt, la loro versione di It's My Life.

0: 8.05 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Ancora scontro sullo stretto di Hormuz dopo la scadenza del memorandum America-Iran. Trump ha pubblicato una mappa in cui lo dichiara nuovo territorio americano e una illusione che andrà corretta, a replica a Teheran, che dichiara lo stretto chiuso fino a quando Washington non rispetterà i termini dell'accordo.
1: Nella notte italiana il presidente americano Donald Trump ha annunciato lo stop di 3 giorni di dazi al 50% per il Canada.

0: riguarda la sospensione dovuta al fatto che è vicino un accordo commerciale tra i due paesi su un oleodotto.
1: Siamo alla cronaca dopo il femminicidio di Tania Terrin, strangolata nel suo appartamento dall'ex che poi si è suicidato. Il presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia, parla di fallimento. Dobbiamo chiederci che cosa non ha funzionato. Da Ferragosto sono 6 le donne uccise in Italia.
0: E ha confessato di aver ucciso a coltellate la compagna, il 69enne di origine tunisina, fermato dalla polizia per il femminicidio avvenuto ieri pomeriggio a Colleferro alle porte di Roma. La vittima è una donna di 50 anni, polacca, e un'altra donna è stata uccisa nel Cosentino, colpita da una serie di sassate, di fatto lapidate.
1: Dell'inchiesta giudiziaria non parlo, lo farò prima con i magistrati, lo dice Sigfrido Ranucci, che poi sul suo futuro professionale aggiunge: la RAI può fare ciò che vuole. Il giornalista nella bufera per il caso La Vitola sostiene di sentirsi oggetto di un attacco vergognoso.
0: E nuovo attacco di droni russi su Zaporizhzhia in Ucraina, una persona è rimasta uccisa, 6 sono rimaste ferite, alcuni edifici in città sono stati danneggiati ed è divampato un incendio.
1: Sono migliorate le condizioni dell'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, ricoverato in terapia intensiva al Santissima Annunziata di Sassari per un principio di annegamento. Il calciatore, dopo circa 48 ore di coma farmacologico, si è risvegliato ed è stato estubato.
0: E arriviamo al tennis. Lorenzo Musetti ha battuto Zheng e si è qualificato per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro, testa di serie numero 10 del torneo, ha vinto in due set 6-1, 6-3. Nel pomeriggio invece Cobolli affronterà lo spagnolo Odar. Per quanto riguarda l'informazione è tutto, linea al meteo.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Emma Parigi. La giornata di mercoledì 19 agosto sarà con una temporanea rimonta dell'anticiclone, dunque il tempo per lo più asciutto ed assolato sul nostro territorio. Solo locali disturbi saranno possibili in serata sull'arco alpino e si tratta di isolati rovesci anche a sfondo temporalesco, preludio di un peggioramento più organizzato atteso giovedì ed anche venerdì per l'affluire di correnti più fresche oceaniche. Clima ancora caldo senza eccessi. Dettagli sull'app Trebi Meteo.

0: di Emptiness Machine, Linkin Park, Seconda Repubblica, ritrovati vero. Su Radio Freccia alle 8:10 in questo mercoledì 19 agosto 2026. Ciao a tutti.
1: Buongiorno.
0: Siamo alla Fretta Bia con voi fino alle 10. Sì. Su Praia Mare splende il sole, speriamo anche nel resto dello stivale, visto che insomma prendiamo a volte di temporali pazzeschi e molto violenti che insomma in pochi minuti
1: fanno
0: veramente tantissimi danni. Seguiteci in TV sul 258 del digitale terrestre e 738 di Sky, ci sono i nostri social e anche l'applicazione gratuita RTL 102.5 Play, per, come già state facendo, portarci ovunque nel mondo. Ogni tanto spesso, anzi, ci arrivano dei saluti dall'altra parte del globo.
1: Oggi sono arrivati da Taiwan, quindi.
0: Assolutamente, e non solo, e quindi vuol dire che nelle nostre tasche, le vostre tasche, c'è sempre Radio Freccia. Poi sulla nostra applicazione potete anche comprare il merchandising ufficiale e quindi le cose bellissime con il nostro logo.
1: Che altro volete? Poi abbiamo raggiunto un livello di abbronzatura elevatissimo, quindi
0: è
1: ci
0: vero.
1: Potete anche vedere belli, colorati e non bianchi come
0: bisogna
1: era
0: dire,
1: una
0: bisogna
1: settimana
0: dire,
1: e mezza
0: non
1: fa.
0: Mi abbronzavo così dal 1820 un livello di cottura ottimale, quindi guardate, perché già dalla prossima settimana poi uno torna bianco
1: subito.
0: torneremo a Milano, dopo pochi giorni saremo bianchi,
1: due mani di bianco e via.
0: Tutti i giorni a quest'ora vi raccontiamo un disco. Questo disco ha esattamente 25 anni.
1: Sì, e io lo ricordo veramente come ieri.
0: Perché è uscito il 16 agosto, oggi è 19, vabbè, ma è uscito il 16 di agosto del 1999.
1: Quindi.
0: E quindi, insomma, lo annunciavamo già per la radio. Lo annunciavo già in radio ed è una tamarrata di quelle che dopo 25 anni balli ancora. Di gusto, soprattutto nelle serate rock, ma anche nelle serate dance, perché
1: sì,
0: comunque
1: sì,
0: è un
1: adatta.
0: Pezzo trasversale. Bisogna dire che questo progetto, stiamo parlando dei 440, poi dopo Stop the Rock non ha avuto più grandi hit di livello mondiale, ma questa ce la ricordiamo bene e la risuoniamo oggi. Apollo 440, 1999, Stop the Rock.

0: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: E se a Hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci?
3: Senza conservanti, naturale, qualcosa di sfizioso e originale, e un tocco esotico, ma autentico.
4: Scopri il tuo hummus Noah preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noah, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
5: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99€ e da giovedì, mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
7: Radio Freccia.
8: 8:17, facciamo anche le 8:18, tra un po' ci sarà l'appuntamento con le RR, con le rapine ridicole, o meglio anche con un approfondimento di quello di cui abbiamo già parlato ieri, ossia la rapina che c'è stata al museo di Messina.
9: Senti, ma se il lunedì è diventato il Louvredì, il mercoledì potrebbe essere diventato il Messindì.
8: Il Messindì, sì. Okay. Bisogna vedere com'è l'evoluzione, però trattasi di museo, probabilmente il museo di Messina ha detto mica noi siamo da meno del museo di Louvre, scusami, il museo di Parigi, quindi anche
9: è minchia,
8: allora dobbiamo essere alla pari, ma fra un po' ve lo racconteremo.
9: Intanto ritroviamo i Queen. Oggi è il compleanno di John Deacon, bassista di Queen. Questa è Made in Heaven.

0: Made in Heaven, i Queen su Radio Freccia alle 8:23 di questo mercoledì 19 agosto 2026, e anche oggi è arrivato il momento del
1: rapine ridicole. Siamo in Italia, sì? E parliamo di quello che è accaduto a Ferragosto e di cui ci stiamo trascinando tutte le varie notizie, ossia i ladri che hanno rubato le 6 opere di Antonello da Messina dal museo di Messina e poi ovviamente abbandonandone 2 durante la fuga. Questa dinamica di questo colpo ha fatto ipotizzare che sono degli scarsoni quelli che hanno fatto questa rapina, perché te ne perdi 2. La direttrice del museo, che è Marisa Mercurio, ovviamente è affiancata alla polizia e ai carabinieri per riuscire a capire come è andato il tutto. Da quanto risulta, e queste sono le ultime notizie, al momento dell'irruzione della banda di ladri l'antifurto sarebbe scattato subito, perché tutto era funzionante.
0: Okay,
1: quindi sarebbe scattato subito. Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza. Nonostante tutto, i 4 custodi che c'erano non si sono accorti assolutamente di nulla.
0: Niente,
1: sordi e ciechi probabilmente. Non si sa.
0: Ma erano lì? Ripresi dalle telecamere, sicuri? Ma o erano andati a fare la spesa? Non so.
1: 4 dipendenti, 2 donne.
0: Erano andati a judo.
1: Esatto. Sì. Anche perché parliamo delle ore 22, quindi non notte fonda che uno prende sonno, eccetera. 4 dipendenti, 2 donne, 2 uomini interrogati. Al momento sono stati messi in ferie. Dai, andate a fare vacanza, su.
0: Però sai che sono ferie che stanno un po' di...
1: Si profumano di licenziamento.
0: Intanto state a casa, non uscite, non inquinate le prove.
1: Ecco, mi raccomando, state lì. Però la cosa inoltre che si aggiunge è che quando sono state trovate le 2 tavole perse durante la fuga, sì, e sono state ritrovate subito dalle forze dell'ordine, loro hanno chiamato il museo e hanno detto "Ehi!" Non hanno risposto al telefono. Quindi non hanno sentito l'allarme, non hanno visto le telecamere e non hanno risposto al telefono.
0: Sai quanto lo fanno lo spritz nel locale accanto al museo?
1: Non
0: perché
1: lo so.
0: Secondo me saranno le 22, erano far serata.
1: All'incirca. Ma inoltre, così per completare il quadro, perché mi sembra giusto, si sono accorti che erano allargate da mesi le sbarre di metallo che permettevano di entrare al museo.
0: Ma sicurissimo.
1: No, state tranquilli, volete mollare le vostre opere lì?
0: Al Louvre finestre aperte, sì, sì, a Messina sbarre allargate.
1: Pensa molto adesso il Louvre che cosa sta facendo.
0: Papero. C'è Gary Clark Jr., Come Together. Here comes-

0: Allora, di cover di questo pezzo ne hanno fatte un a milione. Centinaia, ma questa è veramente spaziale.
1: Sì,
0: veramente
1: notevole,
0: spaziale.
1: Notevole. Per ritornare un attimo alla rapina ridicola, perché manca l'ultimo dettaglio, sì, che non è un dettaglio riferito al furto, ma al post-furto, ossia mancando oramai quattro praticamente opere, sì, perché due sono state ritrovate all'interno del museo, che comunque rimane aperto, una foto come il Louvre, chiudiamolo oppure apriamolo ma non c'è niente dentro, loro hanno messo dei teli neri al posto delle tavole.
0: Ok, quindi hanno coperto il buco.
1: Sì, esatto, perché okay, il museo è riaperto, sì, ma nelle sale ovviamente resta il vuoto dei capolavori che sono stati trafugati, sì, e quindi al posto dei dipinti hanno messo dei teli neri, e in maniera tale che quando poi c'è la guida o l'audioguida spiega: qui c'erano.
0: Qui alla vostra destra fino a settimana scorsa c'erano, adesso in attesa di ritrovarli, ecco.
1: Al momento comunque si dice che nelle prime ore della riapertura già una trentina di visitatori hanno visitato il museo, e poi siccome c'è stata una sorta di, sai, metti l'indice di gradimento della visita, hanno detto che ovviamente sono stati molto affascinati dall'entrare in questa sala dove sono stati i ladri, quindi è proprio una cosa mentale più che vedere le opere.
0: La scena del crimine
1: cioè,
0: ormai abbiamo questa tara mentale qua anche noi,
1: sì,
0: in Italia,
1: questa cosa molto morbosa di essere, io sono stato lì, ovviamente.

0: ovviamente selfie a gogo, dove non c'erano più le tavole perché sono state rubate.
1: Quindi non hanno fatto uno sconto sul biglietto?
0: No.
1: Se è aumentata la gente,
0: cioè, prezzo pieno, ma lì mancavano,
1: si fattura di brutto.
0: Si ipotizza fra le varie cose che comunque ci sia una sorta di connessione, in maniera tale da creare un hype e tutti i visitatori, dice, vanno lì,
1: le hanno messe in cantina, dici. È possibile,
0: poi le tirano fuori, dice, le abbiamo ritrovati
1: magari a fine stagione alta.
0: Sì però devono sempre confrontarsi col Louvre, dipende dalle tempistiche del Louvre.
1: Allora, visto che per coprire la magagna hanno messo dei teli neri laddove c'erano appunto le tele di Antonello da Messina, sì, raccontateci quella volta in cui voi avete coperto una magagna, magari un graffio a una macchina, un qualcosa che avete rotto. 366-663-4466, vi aspettiamo. Intanto ci sono gli Stones, questa è Jealous Lover.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 8:35 fino alle 10 Rock Morning Summer Edition, la Fra e Tobia. Siamo in diretta dal TH Resort Borgo Fiuzzi in quel di Praia Mare ancora per qualche giorno, poi ritorneremo nella sede centrale, ma saremo sempre con voi. Adesso non vi molliamo più.
2: È una minaccia.
1: Suonava così.
2: No, okay. È una promessa, vi promettiamo.
1: Esatto.
2: 366-663-4466 per raccontarci di quella volta in cui avete nascosto una

0: magagna e quindi lo sai, speriamo che non se ne accorga,
1: e
0: poi vanno scoperto o non vanno scoperto
2: di solito.
0: Raccontatecelo con un messaggio vocale oppure con un messaggio scritto. Intanto c'è Elton John.

0: Oh, che meraviglia, meraviglia. Che meraviglia.
1: Uè, meraviglia. Che meraviglia.
0: Your song, Elton John su Radio Freccia. L'ho detto per meraviglia. Meraviglia.
1: Olè, olè, olè, olè, olè.
0: 366-663-4466 per raccontarci delle vostre magagne. Sentiamo.
1: Sentiamo qui.
2: Buongiorno, sprecciati.
1: Buongiorno.
2: Peppe Nastra Verona.
0: Ciao.
2: Sì. Allora, io una volta a 13 anni, tirando fuori dal garage la macchina di mio papà, ho sbattuto contro il muro, ho rotto il fanale e l'ho aggiustato col silicone.
1: Sta attento che sei ancora in giro.
0: Meno male.
1: Figlio mio, tirami fuori l'auto. Ecco, quello è il risultato.
3: Buongiorno, sprecciati.
1: Buongiorno.
3: Allora, io molti anni fa, insieme ad un mio carissimo amico, mentre stavamo giocando, graffiamo.

0: chiamammo l'ape cross di suo fratello maggiore. Provammo a ripararla con gli acquerelli e i pennellini, quelli che usavamo a scuola. Potete immaginare, insomma,
1: i risultati.
0: Sono stati scoperti ancora prima che vedessero il danno.
2: Mamma mia. Per aver graffiato la carrozzeria, giocavate con la mazza chiodata.
1: Qualcosa di.
2: Il pallone non graffia.
1: Ma no, il pallone non graffia, cioè per quanto pallonata possa essere stata. La mia magagna, ci dice Ilario. Recentissima, un paio di mesi fa, piccola sfiancata sull'auto dell'auto. Mio figlio intanto stava dipingendo i pali da recinzione e io ho detto: Ciccio, vieni qua, pennellino, ritocco come nuovo e 500 euro rimasti in saccoccia. Ale! Quindi lui l'ha sistemata, ma perché era la sua auto.
2: No, certo.
1: Se fosse stata l'auto della moglie.
2: Poi sai, magari era bianca, magari era nera.
1: Facile, facile così.
2: Se
1: la
2: è
1: vita.
2: Tipo acqua marina metallizzata, capisci?
1: Sai quei colori adesso che l'antracite, ecco,
2: roba
1: impossibile,
2: lì,
1: impossibile.
2: Ecco, come la dipingi.
1: Ah, ti è andata bene, tanto bene. Le altre 366-663-4466.

0: piccolo leone.
1: Piccolo leone.
0: I vostri disguidi, mettiamola così, e poi avete cercato di coprirli.
2: Ciao Sfrecciati, mi ricordo che da ragazzino facevo l'elettricista e un giorno mi lasciarono per la prima volta in un negozio nuovo.
1: Okay.
2: E io salì su una scaffalatura utilizzandola come scala e ovviamente crollò tutto.
1: No.
2: Di corsa sistemai tutto facendo combaciare perfettamente le pieghine.
0: Sì.
2: Appena arrivò la proprietaria che appoggiò la borsa sullo scaffale, crollò tutto. Io ovviamente diedi la colpa al falegname che l'aveva montato male.
0: Ovviamente.
2: Non è stato molto onesto, ma avevo 16 anni. Ciao Raffaele Lavrede.
0: Pensa come era toppato, che è bastato appoggiare una borsa ed è venuto giù tutto. Pensa
1: ma
0: come l'aveva messo
1: ma
0: su.
1: Ma non si fa, non si usano gli scaffali come scala.
0: Vabbè, era 16enne.
1: Resistenti sì, ma fino a un certo punto.
0: Ma non
1: punto.
0: Così. Andrea. Hello.
3: Ciao bella gente.
0: Ciao, grazie.
3: Io da ragazzino sono andato con mio padre a Lamborghini, che lui aveva un appuntamento di lavoro, mi ha parcheggiato al museo.
0: No.
3: Allora guarda tutto il museo, tutto contento. Certo, trovo una Formula 1,
0: sì.
3: Vado lì e dico guarda bello il volante, e lo stacco, no? Perché sapete viene via diciamo facilmente il volante di una Formula 1, ma non era poi così facile rimetterlo.
1: Bene.
3: Dopo un paio di tentativi ho pensato bene di lasciarlo lì, sono andato dal custode e ho detto ma c'è il volante staccato, lui sti tedeschi che vengono staccano, fanno
0: sai, i tedeschi fanno così i tedeschi lo fanno
1: ma c'erano le telecamere, t'hanno visto.
0: non sembra, altri tempi non c'erano poi abbiamo scoperto che anche se ci sono delle telecamere, ci sono dei custodi che non le guardano.
1: Ecco,
0: quindi
1: vanno
0: insomma
1: a prendere lo spritz.
0: C'era un baretto meraviglioso lì vicino.
1: Allora, abbiamo ancora tempo per ascoltare e raccogliere le vostre magagne nascoste, proprio quando avete rattoppato la famosa magagna per non farla accorgere di quello che avete combinato. 366-663-4466, vi aspettiamo. Intanto, Big Truck. Collided.

0: della morte.
1: Ilario?
0: Secondo me.
1: Cazzo, non ha dato la patente.
0: Ilario, esatto, a riandare a fare un bel ceppo.
1: Capì quella roba lì. Va bene, continuiamo a parlarne anche nella prossima ora. Intanto ci sono i Dire Straits.

mind.

flying to work.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
0: Con me, Don Di Salotti, lo stile dei tuoi desideri. Radio Freccia.
2: 9 in punto.
3: Allora siamo in Italia.
2: Siamo in corridoio.
3: Dove siamo?
2: In corridoio.
3: Perché proprio in corridoio?
2: Si chiama così.
3: Ah, corridoio.
2: Corridoio.
3: Dove sì, siamo? Sì. Dove siamo?
2: È una frazione del comune di Flumeri. Okay. Siamo in quello di Avellino e quindi siamo in Campania. E ovviamente, dato il corridoio, ci sono 12 abitanti. È stretto.
3: È certo. Il corridoio è stretto. Stanza a destra, stanza a sinistra.
2: È finito il corridoio.
3: Però evidentemente è una frazione lunga e stretta.
2: Sì.
3: L'hanno chiamato proprio così, quindi strada a senso unico.
2: Sì, perché all'incirca tipo tutto questo paese è 1,4 km.
3: Sì.
2: Quindi poca roba, è strutturata così.
3: Come si chiameranno quindi gli abitanti di corridoio?
2: Vorremmo saperlo.
3: E il bagno dov'è?

0: 9.04 su Radio Freccia, è arrivato il momento di dare spazio ai principali fatti di oggi. Alta tensione nel Golfo, l'ultima trovata di Trump che ha pubblicato una piantina dello stretto di Hormuz catalogandolo come territorio degli Stati Uniti ha infastidito Iran, Oman e ha provocato stupore e indignazione nella comunità internazionale. Teheran sottolinea che quella di Trump è un'illusione che andrà corretta.
1: Nella notte italiana il presidente americano Donald Trump ha annunciato lo stop ai dazi al 50% per il Canada, ma solo per 3 giorni. La sospensione è dovuta al fatto che è vicino un accordo commerciale tra i due paesi su un oleodotto.
0: In Italia torna drammaticamente d'attualità l'allarme femminicidi. Da Ferragosto sono già 4 le donne uccise da mariti o compagni. Ieri gli ultimi 2 episodi: a Colleferro una 50enne polacca è stata ammazzata con 4 coltellate dal compagno, un 69enne tunisino che ha confessato, e in Calabria, nel Cosentino, una donna di 62 anni è stata uccisa a sassate in un campo agricolo al vaglio la posizione del marito.
1: Avrebbero commesso oltre un centinaio di furti e danni dei passeggeri in transito all'aeroporto di Malpensa. In 10 tutte donne sono state arrestate. I colpi venivano effettuati rapidamente, spesso negli affollati ascensori dell'aeroporto.
0: Dall'inchiesta giudiziaria non parlo, lo farò prima con i magistrati, lo dice il conduttore di Report Sigfrido Ranucci, che poi sul suo futuro professionale aggiunge: la RAI può fare ciò che vuole. Il giornalista nella bufera per il caso La Vitola sostiene di sentirsi oggetto di un attacco vergognoso.
1: Nuovo attacco di droni russi su Zaporizhzhia in Ucraina, una persona è rimasta uccisa, 6 sono rimaste ferite, alcuni edifici in città sono stati danneggiati.
0: Siamo al calcio, nel prossimo weekend inizierà il nuovo campionato di Serie A, domani invece a Bergamo si giocherà la gara d'andata del preliminare di Conference League. L'Atalanta alle 20.30 affronterà gli israeliani del Hapoel Tel Aviv. Radio Cronaca in diretta su RTL 102.5.
1: A chiudere il tennis, Lorenzo Musetti ha battuto lo statunitense Zheng, si è qualificato per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Cincinnati. L'azzurro, testa di serie numero 10 del torneo, ha vinto in 2 set. Per quanto riguarda l'informazione è tutto.
2: Radio Freccia Meteo.
3: Bentrovati da Emma Parigi. La giornata di mercoledì 19 agosto sarà con una temporanea rimonta dell'anticiclone, dunque il tempo per lo più asciutto ed assolato sul nostro territorio. Solo locali disturbi saranno possibili in serata sull'arco alpino e si tratta di isolati rovesci anche a sfondo temporalesco, preludio di un peggioramento più organizzato atteso giovedì ed anche venerdì per l'affluire di correnti più fresche oceaniche. Clima ancora caldo senza eccessi. Dettagli sull'app Trebi Meteo.

0: you do the best. You can call back, all right? Bye.
1: Radio Freccia.
2: Sono 15 minuti dopo le 9 fino alle 10 Rock Morning Summer Edition, la Fry to be, e siamo alle prese con due domande che sì. È un classico di quest'ora. Come si chiamano gli abitanti di Corridoio, già che ci siamo stati verso le 9 in questo splendido paese di quel della Campania, provincia di Avellino, e poi soprattutto le vostre magagne che avete cercato di nascondere. Siete delle brutte persone.
3: Perché?
2: Ad esempio Nunzio a Mantova c'è un palazzo che ha le pareti ricamate in oro, la guida non fa in tempo a dire non toccate le pareti, scatta l'allarme, tutto si blocca, che io già ero lì da piccolo.
3: Però
2: da piccolo mica tanto
3: piccolo.
2: Che no, che grattavo le pareti, scoppia il finimondo, tutti mi guardano, mi giro verso mia figlia 4 anni, non si fa, te l'avevo detto.
3: Ma no.

0: Duncan and See You Follow Me Down su Radio Freccia 9:19. Quali sono le magagne che avete coperto? Ma tu ti rendi conto che il nostro sfrecciato Nunzio, di prima, Nunzio, ha incolpato la figlia di 4 anni.
1: In età adulta ha fatto lui questo danno.
0: Stava
1: questo
0: per
1: danno.
0: Partire il disco e non abbiamo fatto in tempo a dire merda.
1: Perché la bimba ha 4 anni, quindi lui è abbastanza adulto. Non, ma soprattutto, dove vai in questi posti dove non puoi toccare nulla? C'è anche scritto e tu lo fai.
0: Perché
1: e
0: dentro
1: poi...
0: ha 4 anni.
1: Ma moltissimo.
0: Dentro ha 4 anni.
1: Guarda che se poi tua figlia arriva di notte e ti dà delle mazzate in fronte, ha perfettamente ragione. Deborah, e qui rientra nel settore magagne che alla fine non ci ha creduto mai nessuno. Ho rotto il metro pieghevole in legno di mio papà. Avevo dato la colpa a cane. Ovviamente il papà non ci ha mai creduto.
0: Cos'è sto scaricabarile? Non si fa, non si, bisogna assumersi le promesse.
1: Nessuno che se le assume. Proviamo Giordano, va, forse.
2: Hello. Ciao bellissimi. Ciao. Adesso sono passati ormai 30 anni, per cui posso fare
1: coming out.
2: Posso anche confessare. Allora, mio padre aveva una BX, una Citroen BX, che io pensai bene di manovrare sotto al garage, solo che chiaramente... Ecco. Tipo 13 anni, certo. Ero incapace, sì. E nel girare ho preso un BMW 318 nuovo di parte ho ammaccato in maniera irrecuperabile, sì. Comunque niente, direi che è andato tutto in prescrizione, giusto?
1: Certo, ma il coming out è solo nei confronti del padre o anche del proprietario della BMW?
0: Non credo ci sia fatta la constatazione amichevole, magari ai tempi non esisteva neanche la casco, quindi secondo me...
1: Quindi si è proprio conciato male.
0: Sì, secondo me
1: male.
0: Si è dovuto riparare il danno da solo. Solo il proprietario della BMW nuova fiammante.
1: Linda, qualche tempo fa mando in revisione periodica un mio camion, revisione regolare, il dipendente ritira tutto, ma torna con un fanale posteriore rotto e dice: ah, non sono stato io, no, è come era prima così. E lei ha detto: ma scusa, si è fatto la revisione, è impossibile. Niente, ha continuato su quella linea.

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Chi è?
3: La duchessa.
2: La duchessa?
3: Sì.
4: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
2: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
4: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
2: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia.
2: 9:28, vi abbiamo chiesto come si chiamano gli abitanti di Corridoio. Sì. Siamo stati in questa località per le 9 e c'è chi dice in fondo a destra, beh, Daniel, comunque è abbastanza sì. Un classico, c'è chi dice Tinelli, bene. Perché di solito anticipa il corridoio, ma orientativamente tutti in fondo a destra. Invece no, non ci siamo a quanto pare.
3: E invece quali magagni avete coperto alla bene meglio al 366-6634466, ce lo state raccontando, tra poco continuiamo a leggervi. E ad ascoltarvi. Intanto ritroviamo dal passato Etta James con una canzone molto sexy.
2: Così proprio fa.
3: Così, senti.

0: love to you. Lo vedi che faceva
1: certo,
0: cioè, scusa, così.
1: Uguale. Sì.
0: Che differenza c'è?
1: Le vostre magagne e tentativi di nasconderle.
0: Hello.
2: Terza elementare, se non erro. Mi annoio tantissimo a scuola e decido di uscire prima.
0: Terza elementare.
2: Non avendo la scusa, convinco mio amico che era, non era proprio una spada, di farmi scaletta per poter suonare la campanella prima, certo. Tipo una mezz'oretta prima. Ci riesco, succede ovviamente un casino a scuola, io scappo e viene data la colpa.
1: Ecco.
2: Povero, ma mi vergogno.
0: Ma
2: come
0: no, povero.
1: Sì.
0: Non solo
1: comunque,
0: perché era lento a correre.
1: Sì, esatto, è colpa sua,
0: magari,
1: colpa
0: magari
1: sua.
0: Ciao. Stato maratoneta.
1: Alla fine da grande per la rivalsa.
3: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
3: Allora, io mi ricordo quando ero piccolino con mio fratello alla Rinascente. E mio fratellino era piccolo, a un certo punto non lo troviamo più e lo vedo vicino a un manichino che è lì con la faccia tutta spaventata, e gli dico: dai Stefano, vieni che dobbiamo tornare dalla mamma. E lui piangeva, non si voleva muovere.
0: Perché?
3: Insomma, sono andato lì a prenderlo, non si voleva muovere perché aveva preso per mano questo manichino che sembrava mia mamma, e la mano gli si era staccata,
0: no,
3: e lui era
0: a venire
3: via con la mano staccata, quindi l'ho riaggiustata alla belle meglio e siamo scappati. Ciao da Michele.
1: La cosa peggiore è che ha paragonato il manichino alla nonna, cioè,
0: no,
1: nel senso,
0: alla mamma.
1: No, la mamma, secondo me, la sua mamma, e non peggio, la moglie, peggio.
0: Era piccolo, piccolissimo.
1: Lo so, però c'è rimasto male.
0: Certo, si stellina, stacca la mano, ti resta una mano in mano.
1: Una mano in mano.
4: Buongiorno Freccia.
0: Buongiorno.
4: Qualche anno fa, ormai una decina, vado a fare manutenzione su un tornio e litigare col pezzo da sostituire, mi parte il cacciavite, faccio una rigaccia nella lamiera bianca della macchina. Allora mi metto lì con l'uniposca, faccio un lavoro quasi bello, finisco, vado via a tempo un'ora, l'operatore della macchina posiziona male un pezzo, non lo stringe bene, il pezzo esce dal tornio bucando completamente la lamiera che io con tanto amore avevo sistemato.
1: Certo.
4: Alla fine è andato così. Ciao, Rosa Imola.
1: Colpa sua,
0: certo. Che colpa, certo, che colpa. Tra poco ancora le vostre magagne. Intanto sono già partiti per Jam su Freccia. Rock Morning.

0: Radio Freccia.
1: 42 minuti dopo le 9 fino alle 10 con il Rock Morning Summer Edition. La Fra e Tobia siamo alle prese con voi che avete combinato comunque dei danni, delle magagne, così come abbiamo detto un po' di tempo fa, e poi avete cercato in qualche modo di nasconderle. Non sempre è andata benissimo. Non sempre.
2: Buongiorno Freccia.
3: Ciao.
2: Eravamo ragazzini, io e mio fratello, eravamo in chiesa, non mi ricordo per quale evento, era ancora presto, quindi c'era pochissima gente. Nel rincorso ho dato del bippone a mio fratello al microfono del parroco. Ci hanno sentiti in tutta la chiesa.
3: Ora pro nobis.
2: È stata un'esperienza mistica.
1: C'erano solo, secondo me, le vecchiettine col rosario. Ora pro nobis.
3: Sono i Doors.

0: Touch Me Door su Radio Freccia alle 9.46. Gli ultimi messaggi magagnosi che ci state raccontando al 366-663-4466. Alcuni sono quasi al limite
1: della decenza. Esatto. E qualcuno, insomma, si riferisce a quando era piccolino. E dai, è scusabile. Avevo 2 anni, ero alla Fiera dell'Italia in miniatura in Sicilia, vicino ai miei genitori. All'improvviso mi allontano perché volevo vedere l'opera dei pupazzetti. Mi hanno cercato ovunque. Guardie giurate, hanno chiamato i carabinieri, niente, suo papà alla fine mi ha trovato, ero in prima fila lì davanti allo spettacolo, l'avevo detto, voglio andare lì, vado da sola e contenta. Me le hanno suonate di santa ragione, però io ero felicissima.
0: Ma anche perché lo spavento, insomma, non trovi più
1: tuo figlio, tua figlia
0: di 2 anni in mezzo ad una fiera piena di gente, capisci che passi proprio in vecchi 10 anni di colpo. Chiaramente la reazione è quella lì.
1: Comunque, dai vostri messaggi scritti oppure vocali si capisce che avete sempre cercato
0: di dei criminali
1: e poi sempre cercare di oscurare e poi confessarlo tipo dopo 30 anni, quando oramai siete irraggiungibili anche da un punto di vista fisico e anche della legge, e quindi avete fatto coming out un po' in ritardo.
0: Poi scarica barile, come se ci fosse
1: subito,
0: domani, ma
1: subito.
0: Il partito degli scaricatori di barile sarebbe proprio bello nutrito, capito?
1: Se
0: dovessero, potrebbe vincere le elezioni.
1: Beh, al momento è Nunzio quello che porta la bandiera, considerando quello che ha fatto, che ha scaricato la colpa di un suo danno in una sala da fresco affrescata di Mantova, dicendo la figlia, e non si fa così, dopo che era scattato anche l'allarme.
0: Merda.
1: Così non ci volevamo ribadirtelo.
0: Sì, perché siamo rimasti un po' di stucco.
1: Sì, perché il messaggio era lungo, ma non mi aspettavo che la conclusione fosse quella, avessi ammesso la colpa, niente.
0: Tra poco ci sono i saluti, intanto però c'è Youngblood, questa è la sua Mars Rock Money.

0: Secondo me.
1: Radio Freccia. Walk time.
2: 5 minuti saranno le 10, che è l'ora in cui noi andiamo via, ma prima ovviamente dobbiamo avere il messaggio conclusivo di questo argomento di oggi, ossia le magagne che poi avete confessato dopo anni. Nunzio, che è quel simpatico papà che ha dato la colpa alla figlia di 4 anni di aver fatto scattare l'allarme quando lui aveva fatto il danno. Mia figlia ora ne ha 12, ma se lo ricorda perfettamente. Sì, sono una super merdaccia, lo riconosco, è il termine giusto.
3: Bravo, vedi, Luzio, la consapevolezza.
2: Oh, ci volevamo noi.
3: La linea va dopo l'M, le Good Vibrations a Milano fino alle 14. Noi torniamo domani mattina puntuali dalle 6. Smile. Stay up and rock on.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con MBA e-commerce plus di Mailboxes etc. Un ecosistema integrato per la logistica e-commerce.
3: Radio Freccia.
4: Sono le 10 in punto, buongiorno, buon mercoledì, ben arrivati nelle Good Vibrations, sono Double, vi accompagno fino alle 14 anche per questa giornata, la mattinata la passeremo insieme. Grazie a Tobia e la Fra per avervi portato fino a qua, anche con una bella chiusura, Don't Stop Believing, non smettiamo mai di credere che potremo essere, che ne so, tipo in ferie per tutta la vita, sì, possiamo decidere di farlo. 366-663-4466 per sms e whatsapp è la coordinata principale alla quale potete raccontare questo mercoledì in compagnia della nostra musica che avete scelto come colonna sonora per la vostra giornata. Noi cominciamo da qua, arrivano i Talking Heads, questa si intitola Psycho Killer.

Le 10.05 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Stupore della comunità internazionale per l'ultima uscita di Trump, che ha pubblicato una cartina dello stretto di Hormuz catalogandolo come territorio degli Stati Uniti, il che complica ulteriormente i rapporti con l'Iran. E questa mattina Teheran ha intimato i paesi del Golfo di non fornire assistenza alle forze americane. In Italia torna drammaticamente d'attualità l'allarme femminicidi. Da Ferragosto sono già 4 le donne uccise da mariti o compagni. Ieri gli ultimi due episodi. A Colleferro una cinquantenne polacca è stata ammazzata con 4 coltellate dal compagno, un 69enne tunisino che ha confessato. In Calabria invece, nel Cosentino, una donna di 62 anni è stata uccisa a sassate in un campo agricolo, al vaglio la posizione del marito. Avrebbero commesso oltre un centinaio di furti ai danni di passeggeri in transito all'aeroporto di Malpensa. In 10 tutte donne sono state arrestate. I colpi venivano effettuati rapidamente, spesso negli affollati ascensori dell'aeroporto.

0: Dell'inchiesta giudiziaria non parlo, lo farò prima con i magistrati, lo dice il conduttore di Report Sigfrido Ranucci, che sul suo futuro professionale aggiunge: la RAI può fare ciò che vuole. Il giornalista nella bufera per il caso La Vitola sostiene di sentirsi oggetto di un attacco vergognoso. La Svizzera come la Germania, dopo 4 anni di blocco, Berna riprende i trasferimenti verso l'Italia dei migranti richiedenti asilo arrivati dal nostro paese. La pratica comincerà da fine agosto. Almeno 9 persone sono morte, 6 sono rimaste ferite in un incendio scoppiato nella notte in un albergo nel centro di Calcutta, in India. Tra le vittime anche un bambino. Circa 80 persone sono state evacuate dall'hotel. Infine il calcio: nel prossimo weekend inizierà il nuovo campionato di Serie A. Domani invece a Bergamo si giocherà la gara d'andata del preliminare di Conference League. L'Atalanta alle 20:30 affronterà gli israeliani dell'Hapoel Tel Aviv. Radiocronaca in diretta su RTL 102.5. Per il momento è tutto, l'informazione su Radio Freccia torna più tardi, ora arriva il meteo.
1: Radio Freccia meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di mercoledì 19 con l'anticiclone a interessare tutte le nostre regioni. Nelle prossime ore cielo sereno, poco nuvoloso, solo verso sera i primi temporali a ridosso dell'arco alpino. E domani, giornata di giovedì, forte instabilità al nord e parte della Toscana con lo sviluppo di temporali, anche grandinigini con locali nubifragi non esclusi. Tutti i dettagli sull'app di Travimeteo.

0: Radio Freccia.
1: Sono le 10:14, erano i Green Day, I'm never gonna R.I.P., quindi non riposerò mai in pace, cioè never gonna rest in peace, recuperata dalla nostra Top 20, la prima che ascoltiamo nella questa puntata delle buone vibrazioni, nella speranza che naturalmente anche loro, cioè mi riferisco alle nostre 20 canzoni preferite, arrivino e vi trasmettano questo messaggio, cioè quello delle good vibrations. Arriva un bel pezzo di Simon & Garfunkel. Scherzando, a me è sempre piaciuto raccontare che sia un inno all'utilizzo di questo tipo di mutanda, perché verso la fine degli anni 60 si usavano troppi slip e allora decisero di scrivere questa, facendo uscire proprio nel 1970, dal titolo The Boxer.

0: Simon & Garfunkel, chiama The Boxer, appena ascoltata.
1: Buongiorno Double. Buongiorno. Ma io sapevo una storia diversa riguardo a questa canzone, e cioè che questo ragazzo veniva assunto da una ditta di traslochi, e che il suo compito era quello di chiudere gli scatoloni, e da qui The Boxer.
0: Ah no, guarda, capisco la confusione. Questa ha dietro la storia che abbiamo raccontato, legata appunto agli slip e alla crisi degli slip proprio negli anni 70, dovuto all'uscita di questa canzone. Quella era The Inboxer, è di un'altra band minore, non tanto conosciuta come Simon & Garfunkel, però bella anche quella canzone, sì, la ricordo molto bene. Ci sono gli Strokes dalla Top 20? Lonely in the Future, prima un po' di Royal Blood.

0: sia hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Un hummus unico e infinite possibilità. Spalma, farcisci, abbina. Gusta. Hummus di ceci Noah. È perfetto sul pane, nelle piadine, con grissini e verdure. Ed è buonissimo anche da solo. Hummus Noah. Fatto con amore.
3: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
4: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
3: Colombo, navigando sull'app Family,
5: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
3: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranche di pizza margherita surgelata, tre mulini, a €3,69.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia.
2: 10:30 quasi, 10:29 per essere precisi, siamo infilati in questo tunnel di pura verità, cioè di grandi storie che arrivano dal passato e hanno a che fare con la musica, citando Simon & Garfunkel, la loro storia sui boxer, qualcuno che poi ha confuso in realtà l'origine, no, di questo brano con un'altra canzone dal titolo The Inboxer, tutt'altra roba che riguardava traslochi e storie di cartoni con sopra scritto varie sala, varie camera da letto, eccetera eccetera.
3: Quindi se non c'erano gli slip erano i famosissimi Slipknot.
2: Esatto, poi da lì nasceranno nel decennio futuro gli Slipknot, sì.

Bryan Adams, un po' prezzemolino per quanto riguarda le colonne sonore, perché questa arriva dal 1993, insieme naturalmente a Sting e Rod Stewart, scrivono il For Love per i Tre Moschettieri, no? Insomma, pezzo che diventa molto molto famoso, voi forse anche perché i tre che partecipano sono giusto un filo noti, hanno scritto qualche canzone. Qualche anno prima, adesso non mi ricordo quanto, forse 90, 91, non lo so, aveva scritto quella per Robin Hood, Principe dei Ladri, Everything I Do It For You. Diciamo che ha una penna facile, almeno in quegli anni, per quanto riguarda le colonne sonore. Arrivano anche gli Outbridge, a seguire Kasabian con Superpowers dalla nostra Top 20, prima però abbiamo un po' di sano metal in generale. Nello specifico, il metal che abbiamo scelto è Metalingus.

Mille, mille e ancora mille! Sì, hai sentito bene! Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio! Chris in bon, Chris in bon, Chris in bon.

0: Freccia.
1: Le 10 e 43, ancora buongiorno, ancora buon mercoledì, la metà della settimana l'abbiamo raggiunta, soprattutto per chi magari è rientrata dalle ferie lo scorso weekend. Lunedì bisogna ricominciare, è quello che abbiamo fatto e l'abbiamo anche fatto insieme, anche grazie alla nostra musica, e grazie per aver scelto Radio Freccia come colonna sonora e per sceglierla tutti i giorni. A tal proposito, però siamo a metà, per cui manca davvero poco, bisogna stringere i denti per arrivare alla fine della settimana. E ci si arriverà, come sempre in grande stile. Il 366-663-4466 è la coordinata principale per SMS e WhatsApp. Se volete raccontarvi e raccontare questo mercoledì, potete farlo anche attraverso quel numero. Intanto in sottofondo un po' di Cranberries e le loro Promises.

I Cranberries, la voce naturalmente di Dolores O'Riordan in questa Promises appena ascoltata nelle Good Vibrations. Io sono Double, vi accompagno fino alle 14, lo faccio anche se siete in giro per il mondo, magari ancora in vacanza. Beati e beate voi, diciamo che non ci fate invidia, oppure sì, ma quella buona, cioè siamo contenti per voi. Possiamo definirla così, voi che potete ascoltarci anche grazie alla nostra app RTL 102.5 Play. Se ancora, tra l'altro, non l'avete scaricata, mi rivolgo agli altri, invece fatelo, perché vi viene in aiuto, soprattutto in questi casi basta una connessione internet e avete modo di scegliere Radio Freccia anche in giro per il mondo. Arriveranno gli Amazons, Blood on the Bone, questo è il nome della top 20 che ascolteremo tra poco, subito dopo gli Hoosiers e la loro Worried About Ray.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 10:54, sgoccioli della prima ora insieme. L'ultima top 20 che abbiamo ascoltato, ovviamente solo in questa parentesi, in questa porzione, era quella degli Amazons, Blood on the Bone. Ne arriveranno tante altre a seguire da qui fino alle 14. Avremo modo di ascoltarne un bel po'. In chiusura un bel pezzo, uno di quelli, è stato composto da quelle band che o si è super mega fan e quindi se ne conoscono tante altre, oppure c'è la classica domanda: ma i Connells hanno fatto qualcos'altro rispetto a questa? Perché arrivi con un brano che è talmente tanto famoso, riesce ad arrivare praticamente a mezzo mondo, e poi sai, sempre difficile uguagliare. Chiudiamo con questa che si chiama 74-75.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Avis, la più grande associazione italiana di donatori di sangue e plasma, dal 1927, insieme per salvare vite.
0: Radio Freccia.
3: Le 11 in punto, cominciamo la nostra seconda ora insieme, quella delle buone vibrazioni. Di nuovo buongiorno e buon mercoledì, io sono Double, vi accompagno fino alle 14. Grazie a chi c'è da insomma, un'oretta, grazie a voi che in generale avete scelto Radio Freccia come colonna sonora per questa mattinata, magari anche per il pomeriggio a venire, che sia una giornata di lavoro o meno, insomma poco importa, noi vi mettiamo la musica e poi scegliete voi la sua destinazione, cioè quale sarà il vero utilizzo che ne farete, se per passare meglio e più velocemente il tempo perché vi state un po' rompendo le balle, oppure se serve ad alimentare delle belle emozioni passate da qualche parte, anche in giro per il mondo. Quest'ora la cominciamo con il boss, è un po' come noi, anche lui nato per correre.

0: Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia, a cominciare dagli esteri. Stupore della comunità internazionale per l'ultima uscita di Trump, che ha pubblicato una cartina dello stretto di Hormuz catalogandolo come territorio degli Stati Uniti, il che complica ulteriormente i rapporti con l'Iran. Questa mattina Teheran ha intimato ai paesi del Golfo di non fornire assistenza alle forze americane. Attacco di droni russi su Kherson in Ucraina, ha colpito un autobus, 4 persone sono morte. Raid di Mosca anche su Zaporizhia, dove una persona è rimasta uccisa, 6 sono state ferite, alcuni edifici in città sono stati danneggiati. Sull'altro fronte le forze di difesa aerea russe hanno abbattuto diversi droni ucraini che volavano in direzione di Mosca e di altre regioni russe. Mentre è sempre impegnata nella guerra contro l'invasore russo, l'Ucraina deve combattere anche sul fronte interno contro la corruzione. L'agenzia anticorruzione di Kiev ha annunciato un'operazione contro un'organizzazione criminale che sarebbe guidata da un deputato in carica e da una ex parlamentare. L'inchiesta coinvolgerebbe anche alti funzionari dell'ufficio del presidente Volodymyr Zelensky. In Italia torna drammaticamente d'attualità l'allarme femminicidi. Da Ferragosto sono già 4 le donne uccise da mariti o compagni. Ieri gli ultimi 2 episodi a Colleferro: una 50enne polacca è stata ammazzata con 4 coltellate dal compagno, un 69enne tunisino che ha confessato. In Calabria, nel Cosentino, una donna di 62 anni è stata uccisa a sassate in un campo agricolo, al vaglio la posizione del marito. Avrebbero commesso oltre un centinaio di furti ai danni di passeggeri in transito all'aeroporto di Milano Malpensa in 10. Tutte donne sono state arrestate. I colpi venivano effettuati rapidamente, spesso negli affollati ascensori dell'aeroporto. Decisive le immagini delle telecamere di videosorveglianza. Dell'inchiesta giudiziaria non parlo, lo farò prima coi magistrati, lo dice il conduttore di Report Sigfrido Ranucci, che poi sul suo futuro professionale aggiunge: la RAI può fare ciò che vuole. Il giornalista, nella bufera per il caso La Vitola, sostiene di sentirsi oggetto di un attacco vergognoso. Questa era l'ultima notizia, il prossimo appuntamento con l'informazione su Freccia torna tra poco meno di un'ora. Per il momento è tutto. Ora la linea va al meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di mercoledì 19 con l'anticiclone a interessare tutte le nostre regioni. Nelle prossime ore cielo sereno, poco nuvoloso, solo verso sera i primi temporali a ridosso dell'arco alpino. E domani, giornata di giovedì, forte instabilità al nord e parte della Toscana con lo sviluppo di temporali, anche grandinigini con locali nubifragi non esclusi. Tutti i dettagli sull'app di Travimeteo.

0: Radio Freccia.
1: Le 11.14 Electric Callboy insieme agli Offspring, si chiama Let the Good Times Roll, il brano che abbiamo appena ascoltato dalla Top 20. Guardando il video mi è venuto in mente, ho pensato chissà quanti video musicali generale, di qualsiasi genere musicale, poi vabbè, insomma, nello specifico noi ne conosciamo qualcuno per quanto ci riguarda, che hanno più o meno come protagonisti, insomma, c'entrano in parte all'interno della storia del videoclip, i taxi gialli. Ce ne sono veramente veramente tanti, basti pensare giusto due o tre video dei Red Hot Chili Peppers, forse anche gli stessi Offspring all'epoca, verso l'inizio di un qualche video, se non ricordo male, c'era qualcosa che aveva a che fare con un taxi, forse proprio loro seduti all'interno di uno di quelli. C'è Joe Cocker in sottofondo, si chiama With a Little Help from My Friends.

With a little help from my friends, Joe Cocker, che abbiamo appena ascoltato sulle frequenze di Radio Freccia. Di nuovo buon mercoledì, buongiorno, ben arrivati se vi siete collegati pochi istanti fa con la nostra radio. Io sono Double, vi accompagno fino alle 14, lo faccio soprattutto grazie alla nostra musica che sarà offerta da, insomma, un duo iconico tra pochi istanti e verso metà luglio del 2027 avremo modo di ospitare nel nostro paese, stiamo naturalmente parlando degli Oasis. In tanti sono lì che aspettano per capire quando poter comprare in assoluto e subito i biglietti per assistere ai loro concerti. 2 giorni più che sufficienti, così hanno detto. Si chiama I'm Out of Time, a seguire un po' di Greta Van Fleet e la loro So You Stand dalla nostra Top 20.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
3: Radio Freccia.
4: 11.30, precise, ancora buongiorno e buon mercoledì. Anche per i Greta fremerei, scrive qualcuno. Jenny, li ho sentiti anche prima dei Metallica a Firenze, alla radio, vabbè, insomma, stridono, dice. Dal vivo sono più musicali, musica molto molto bella. Sono forti dal vivo, lui è veramente veramente bravo, ha una canna, si dice in gergo. Una voce molto molto bella che tiene, quasi, quasi disco. Poi non so, questa cosa dello stridio io non la trovo nemmeno su quelle registrate. Arriva la canzone bandiera di questa trasmissione, loro sono i Beach Boys e appunto prendiamo il nome da Good Vibrations.

Good Vibrations, un po' di Beach Boys, ovviamente l'originale, fa piacere ritrovarla in questo programma che, come già detto, il nome l'ha recuperato proprio da lì, e poi è anche l'intento, no? Nella speranza che queste vibrazioni, quelle buone, arrivino attraverso la nostra musica, un po' di chiacchiere. I Beatles quando vengono in Italia, si chiede Michele, sarà un po' difficile. Il giorno in cui, per qualche strano motivo, riusciremo a muoverci attraverso quella strana cosa definita tempo, allora forse, non so in Italia, ma altrove ci si potrà spostare e andare a recuperarli anche dal vivo. Sarebbe molto bello. Forse una delle cose che in tanti farebbero per prima. Queens of the Stone Age arriveranno dalla Top 20 con Easy Street, prima ci sono gli XX, si chiama Crystallized.

0: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi ricotta da 300 grammi a 1,45 euro e grissini all'olio d'oliva da 200 grammi a 1,09 euro. Ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Radio Freccia. Walk Time.
5: Le 11:43, c'è chi ci segue mentre fa il suo mestiere, come Domenico sta dipingendo tutto ciò che ha creato nei giorni scorsi, modellato, anzi scrive tutti i suoi pezzi di ceramica. La scaletta che gli è d'aiuto, almeno in questo caso, nella speranza che lo sia anche per voi. Ci sono tante belle canzoni, come già detto nei giorni scorsi, ascoltiamo un po' più di musica rispetto al solito, rispetto alle solite Good Vibrations, e questa cosa fa piacere. 366-663-4466 per sms e whatsapp. Arrivano anche gli Aerosmith a timbrare il cartellino di questa mattina. Si chiama What It Takes.

What It Takes, un po' di Aerosmith sulle frequenze di Freccia, che vi ricordo avete modo di seguire e ascoltare anche grazie alla nostra app RTL 102.5 Play. Se ancora non l'avete scaricata, fatelo, così ci potete portare praticamente dappertutto, anche in questa stagione, soprattutto in questa stagione nello specifico, perché quando siete in giro basta una connessione e se questa è la colonna sonora che vi piace, ce l'avete a portata di dito. L'ultima top 20 per quanto riguarda la nostra seconda ora insieme, firmata U2, si intitola Street of Dreams. Prima però un po' di Hot Snakes, questa si chiama Six Wave, Hold On.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 11:56, pochi minuti da passare insieme in questa seconda ora, a partire poi dal mezzogiorno, anzi è già arrivato, ma lo vedrete a partire da mezzogiorno. Gigi Riccardo sarà dei nostri per, in realtà, fare quello che abbiamo fatto nelle ore precedenti solo. E lo facciamo con una voce in più. Bello chiudere in questo modo. Abbiamo parlato di musica bella per un paio d'ore. Questa devo dire che è una sorta di ciliegina sulla torta, quantomeno una di quelle che ci permette di cantare, anche perché ogni volta che parte credo che il coro sia il minimo, la cosa minore che possiamo fare. C'è John Denver e si chiama Take Me Home, Country Roads.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: Mezzogiorno. Eccomi qua.
2: Eccoci qua.
1: La solita.
2: La solita.
1: Ma oggi che è? Ah sì, mercoledì 19 agosto. Ma sta finendo pure l'estate. L'estate sta finendo. Va bene. Un salutone a tutti o quasi, come al solito, e un bacio. Un bacio a WM. Dai.
2: Grazie, ok. Grazie.
3: Dai,
2: dai. Ciao Gigi.
3: Ciao.
2: Buongiorno.
3: Buongiorno. Come va?
2: Bene, grazie. Lei bene. Tutto bene?
3: Ah sì, tutto bene, tutto bene. Faccio cose. Ah, vedrete, vedrete.
2: Fai
3: vedrete.
2: Cose, vedi gente.
3: Faccio cose. No, gente per fortuna ne vedo poca. Perché comunque è giusto mantenere le distanze. Mi dia del lei che la conosce.
2: Benissimo. Allora io e lei andremo avanti per un'oretta. E ovviamente un po' di musica, come quella in sottofondo.
3: Certo.
2: Ci ascoltiamo gli Audioslave?
3: Ci ascoltiamo gli Audioslave. Okay.

0: Le 12.04 su Radio Freccia, buona giornata da Alessia Marcantelli. Stupore della comunità internazionale per l'ultima uscita di Trump, che ha pubblicato una cartina dello stretto di Hormuz catalogandolo come territorio degli Stati Uniti, il che complica ulteriormente i rapporti con l'Iran. Questa mattina Teheran ha intimato ai paesi del Golfo di non fornire assistenza alle forze americane. Attacco di droni russi su Kherson in Ucraina, ha colpito un autobus, 4 persone sono morte. Raid di Mosca anche su Zaporizhia, dove una persona è rimasta uccisa. 6 sono state ferite, alcuni edifici in città sono stati danneggiati. Sull'altro fronte le forze di difesa aeree russe hanno abbattuto diversi droni ucraini che volavano in direzione di Mosca e di altre regioni russe. Questa mattina è stato individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina. Morti i due occupanti, entrambi avvocati, Carlo Arnulfo, 64 anni, di Roma, e Angela Bucicco, 55 anni, di Matera. La donna è figlia di Emilio Nicola Bucicco, ex sindaco della città dei Sassi. In Italia torna drammaticamente d'attualità l'allarme femminicidi. Da Ferragosto sono già 4 le donne uccise da mariti o compagni. Ieri gli ultimi 2 episodi: a Colleferro una 50enne polacca è stata ammazzata con 4 coltellate dal compagno, un 69enne tunisino che ha confessato. In Calabria invece, nel Cosentino, una donna di 62 anni è stata uccisa a sassate in un campo agricolo. Al vaglio la posizione del marito. Dell'inchiesta giudiziaria non parlo, lo farò prima con i magistrati, lo dice il conduttore di Report Sigfrido Ranucci, che sul suo futuro professionale aggiunge: la RAI può fare ciò che vuole. Il giornalista nella bufera per il caso La Vitola sostiene di sentirsi oggetto di un attacco vergognoso. Infine il calcio: nel prossimo weekend inizierà il nuovo campionato di Serie A, domani invece a Bergamo si giocherà la gara d'andata del preliminare di Conference League. L'Atalanta alle 20.30 affronterà gli israeliani dell'Hapoel di Tel Aviv. Radio Cronaca su RTL 102.5.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di mercoledì 19 con l'anticiclone a interessare tutte le nostre regioni. Nelle prossime ore cielo sereno, poco nuvoloso, solo verso sera i primi temporali a ridosso dell'arco alpino. E domani, giornata di giovedì, forte instabilità al nord e parte della Toscana con lo sviluppo di temporali, anche grandinigini con locali nubifragi non esclusi. Tutti i dettagli sull'app di Travimeteo.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Mezzogiorno e 13, era Paul McCartney dalla Top 20 Come Inside, tradotto vieni dentro, tralasciando tutto ciò che potrebbe significare.
2: Vabbè, è una persona gentile, quindi sì. Quando sei lì, dice, prego, si accomodi.
1: Ah, venga.
2: Che venga.
1: Venghi lei.
2: Venghi lei.
1: Venghi lei.
2: Fantocci. La nota, batti lei.
1: Batti lei. Nota discussione che avvenne tra Paul McCartney e questo signore proprio della bassa. Un bar, venghi lei, e da lì è nata Come Inside.
2: Esatto.
1: L'ha recuperata.
2: Ma perché sai, è così alla fine, cioè l'ispirazione dietro le canzoni, Sì. Cioè arrivano in ogni momento, no? Cioè bastano queste scene di vita quotidiana, sei lì al bar. Ah, sarebbe un titolo perfetto per una canzone.
1: E così come ogni storia finisce e la canzone è stata scritta in 10 minuti.
2: Esatto.
1: Di solito accade così.

0: Sign of the Times, un po' di Prince, i segni del tempo che si vedono,
1: che si vedono su
0: ognuno di noi.
1: Soprattutto su di noi.
0: Soprattutto su di noi. Nemmeno una nuvola.
1: Bello.
0: E si sentono. Si sentono
1: soprattutto al mattino. Ai ai ai, signora mia. Opla.
0: Onza.
1: Io non so se tu fai opla, io essendo più anziano già sono nella fase.
0: Io faccio peggio di opla.
1: Tu rotoli direttamente.
0: Faccio oissa.
1: Oissa.
0: Sì, ma già da qualche anno.
1: Vabbè, del resto, ragazzi.
0: Vabbè, ma non entriamo in questo turbinio di autoflagellamento. Il tempo passa per tutti. Non mi ricordo come andava avanti. Va bene. The Mountain Goats.
1: E prima, Masterpiece, che a differenza nostra è giovane in forze.
0: Ecco.

0: La velocità aumenta il rischio di incidente. Quando rispetti i limiti di velocità, metti al volante la sicurezza. Resta sulla buona strada. Campagna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
1: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia. Rock Time.
2: Le 12:26. Ancora buon pomeriggio, perché in realtà così mi hanno insegnato che dopo il mezzogiorno si dice buon pomeriggio.
3: Corretto.
2: Ben arrivati, ben arrivate. Siete in compagnia di Gigi e Double sulle buone vibrazioni. Cosa stai facendo? Cercando?
3: Ma no, niente, sto vedendo se ci sono cose interessanti, ma a quanto pare al momento non c'è niente di interessante. No, stavamo parlando fuori onda di questo studio che arriva da Harvard, che incrocia e incidenti successi nelle strade americane e l'uscita di grandi, cioè di album molto attesi. Pare quando escono gli album super attesi, quelli delle megastar, aumentino gli incidenti automobilistici negli Stati Uniti.
2: Questo perché la gente che guida sta lì a cercare.
3: Oh, è uscito l'ultimo disco dei Pink Floyd, fammi andare a sentire l'ultimo disco dei Pink Floyd, smanetto con lo smartphone e mi schianto.
2: Ecco.
3: Quindi questo cosa ci insegna? Ascoltate musica alternativa.
2: Sì, giusto.
3: Che è meno attesa, potete ascoltarla con calma.

0: I certainly was in the right.
1: Oi, demo vedere i Pink Floyd, no?
2: Giustamente. Giustamente queste citazioni. No, ma è giusto, Alice. Poi allora, non so perché non abbiamo ascoltato una fuori onda dei vocali, quindi ho paura di aprirli in diretta.
1: No.
2: Potrebbe esserci qualsiasi cosa. Non si fa, sappiate che tecnicamente questa cosa non si fa.
1: No, non si può fare.
2: Potrebbe accadere di tutto.
1: Perché fidarsi è bene.
2: Ma non fidarsi è decisamente meglio. Specialmente,
1: non fidarsi è l'unica cosa da fare.
2: Esatto, cioè non fidatevi mai, no. Specialmente degli sfrecciati, perché comunque lo sappiamo che in fondo siete delle brutte persone e potete regalare delle sorprese poco piacevoli.
1: Sì. Non fidatevi mai di voi stessi. Questa è anche un'altra grande regola.
2: Vabbè, ma io...
1: Questa è una perla
2: di
1: saggezza.
2: Cioè, io davanti a tanta saggezza non lo so, non so cosa fare. Se inchinarmi o andarmene semplicemente.
1: No, niente. Facciamo ascoltare i Foo Jared Fighters Leto, dopo e prima Jared Leto.
2: Che è un altro che insomma voglio dire...
1: Di cui si dovrebbe fidarsi lui soprattutto, di se stesso proprio non si deve fidare.
2: No, ma diciamo che in generale fidarsi di Jared Leto non lo so.
1: Non è cosa buona.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 12:41 erano i Foo Fighters con Window,
2: che non è ovviamente una dedica al noto sistema operativo, perché sennò
3: anche se
2: è con la S.
3: È capito, però comunque voglio dire, se la meriterebbe, del resto. Peraltro credo che i Weezer siano usciti in questi giorni con nuova musica. Ricordiamo i Weezer che hanno preso possesso di chiunque avesse installato una Windows 95, sì, con il video di Buddy Holly, credo una delle primissime operazioni del genere, un po' come poi fecero gli due qualche anno avanti
2: con Apple Music.
3: Con Apple Music, quando presero possesso facendo trovare il loro album in tutti i dispositivi.
2: Sul mio telefono l'unico album che ho è quello degli U2.
3: E non l'hai voluto.
2: E non l'ho voluto, ma non lo vorrei nemmeno. Cioè, perché quell'album lì nel specifico non è che mi faccia impazzire.

0: Red Hot Chili Peppers, Get on Top.
1: Get on top.
0: Certo che ta Paul McCartney Come Inside. E Red Hot Chili Peppers, Get on top. Si fa un po' fatica, ma.
1: Manco i five con, non so, Slam Dunk da Funk, però.
0: Ma sì, quelli proprio non li abbiamo.
1: Lascia fare, secondo me, tra l'altro un pezzo incredibile, quindi,
0: sì,
1: cioè, rivalutiamo alcune boy band. I Five secondo me sono da rivalutare.
0: Io sono il primo a dirlo. I Five, gli altra prima di
1: gli tutto. Altra, anche perché ricordiamo che gli altra prendono il nome dal disco dei Depeche Mode. E io ricordo nella mente annebbiata il ricordo di una loro cover, credo di Waterfall degli Stone Roses, e quindi basta, quindi all'epoca disse ok, ho anche l'album degli altri tra i miei,
0: ecco,
1: tanti dischi.
0: Le cose che invece non dovresti dire, no, non è vero.
1: Vabbè, ho anche robe tipo Sholama, ragazzi, tutti sono stati ragazzini,
0: sì,
1: pare
0: c'è chi lo è ancora
1: anche, sì.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sgoccioli di questa terza ora insieme. Jealous.
2: Jealous.
1: Perché mi avevano corretto. Jealous Love.
2: Jealous.
1: Jealous Love.
2: Jealous.
1: E i Rolling Stones. Nel frattempo noi fuori onda ci stiamo un po' divertendo, perché per tornare al discorso di qualche giorno fa,
2: sì,
1: e per gli appassionati dei giochi di ruolo, nello specifico i Dungeons and Dragons, stiamo davvero lavorando a un'avventura a tema Radio Freccia, in realtà a tema radio e a tema rock.
2: Sì, sì, diciamo che abbiamo detto, beh, dai, cioè, proviamo a fare questa cosa. Ed è da ieri che stiamo lavorando a una campagna.
1: Sì. Vi faremo sapere,
2: speriamo.
1: Non vediamo l'ora, allora, io non vedo l'ora di farla giocare.
2: Sì.
1: Molto divertente.
2: Vediamo cosa
1: pieno
2: succede.
1: Di personaggi noti, bella.
3: He had white horses

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk time.
1: È l'una in punto. Di nuovo buon pomeriggio, buon mercoledì. Insieme a Double M e Gigi fino alle 14 in generale, si chiude il programma, poi in realtà sì, Gigi va via quando vuole.
2: Quando vuole. Faccio tanto. Un po' quello che mi pare.
1: Le chiavi le hai.
2: Le ho, infatti, appunto. C'è Mark Dwall che ci scrive: pensate che Lake veniva in vacanza a Zoagli e certe volte se si beve in un locale del posto. Io vivevo a Rapallo, a pochi chilometri, e non lo sapevo. Che rabbia.
1: Ci credo. Vedi? È sempre brutto quando scopri le cose dopo.
2: Infatti.
1: Era meglio non saperlo.
2: Era meglio non saperlo. A questo punto no, non ditelo. Così.
1: È da lì che arriva il beata ignoranza.
2: Allora, ma quanta saggezza oggi!
1: No, ma non è saggezza, questo è un proverbio.
2: Io non sono degno di stare accanto a quest'uomo.
1: Sì, vabbè. Arrivano i Guns N' Roses, apriamo la ultima ora così. Paradise City, ne abbiamo già parlato tanto, canzone dedicata a Nonantola.
2: Certo.
1: Una volta, dopo che i Guns
2: anche nota come Paradise City.
1: Paradise City, certo.

0: Appuntamento con l'informazione su Radio Freccia. Parla l'avvocato di Sigfrido Ranucci, chiede alla RAI di confermare il suo assistito alla guida della trasmissione Report. Secondo il legale, un cambio di conduzione sarebbe una decisione politica e ogni decisione della dirigenza RAI in questo momento sarebbe inquinata da falsità. Attacco di droni russi su Kherson in Ucraina, colpito un autobus, 4 persone sono morte, raid di Mosca anche su Zaporizhia, dove una persona è rimasta uccisa. Sull'altro fronte, droni ucraini hanno ucciso 3 lavoratori nella zona del Lugansk, controllato dai filorussi. Mentre è sempre impegnata nella guerra contro l'invasore russo, l'Ucraina deve combattere anche sul fronte interno contro la corruzione. L'agenzia anticorruzione di Kiev ha annunciato un'operazione contro un'organizzazione criminale guidata da un deputato in carica e da una ex parlamentare. Il presidente Zelensky li ha subito rimossi. Stupore della comunità internazionale per l'ultima uscita di Trump, che ha pubblicato una cartina dello stretto di Hormuz catalogandolo come territorio degli Stati Uniti, il che complica ulteriormente i rapporti con l'Iran, che potrebbe basi USA in Europa. Oggi Teheran ha intimato ai paesi del Golfo di non fornire assistenza alle forze americane. È stato individuato nel Cosentino il relitto dell'ultraleggero scomparso domenica mattina. Morti 2 occupanti, entrambi avvocati, il pilota Carlo Arnulfo, 64 anni di Roma, e Angela Buccicco, 55 anni di Matera, la donna è figlia di Emilio Nicola Buccicco, ex sindaco di Matera. È stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto il marito di Carmela Bifano, la donna di 72 anni uccisa ieri con alcuni colpi alla testa, forse con una pietra, in un fondo agricolo nel Cosentino. Era stato lui a chiamare i soccorsi, ma aveva da subito destato sospetti. In chiusura, dopo 6 giorni di agonia, è morta Rachele Ferrara, 28 anni, madre di 2 bambini. Era rimasta soffocata da una fetta di bacon ed era rimasta senza ossigeno per più di 20 secondi. La famiglia ha dato il consenso per l'espianto e la donazione degli organi. Questa era l'ultima notizia. Il prossimo appuntamento con le informazioni su Freccia a partire da domattina. Ora la linea al meteo.
1: Radio Freccia Meteo.
2: Buona giornata da Nikos Chiodetto. La tendenza per la giornata di mercoledì 19 con l'anticiclone a interessare tutte le nostre regioni. Nelle prossime ore cielo sereno, poco nuvoloso, solo verso sera i primi temporali ridosso l'arco alpino. E domani, giornata di giovedì, forte instabilità al nord e parte della Toscana con lo sviluppo di temporali, anche grandinigini con locali nubifragi non esclusi. Tutti i dettagli sull'app di Travimeteo.

0: Radio Freccia.
1: Le 13 e 17 erano gli Editors, The Rush, questo è il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato dalle nostre top 20.
2: Dedicato a chi soffre di allergie e problemi cutanei.
3: No, sì? No. Non lo sapevo, è nata così.
2: È nata così, The Rush.
3: Per uno sfogo.
2: Per uno sfogo.
3: Sì.
2: E ti immagini a sfugare, ha detto Tom Smith, e quindi da uno sfogo è nata The Rush.
3: Quindi se anche voi, come me,
2: avete problemi,
3: delle dermatiti
2: varie,
3: no, qua mi sono fatto male
2: The
3: sperando.
2: Rush per voi, così come anche i Rush, la band, che arriveranno poi in Italia dal vivo.
3: Sì, ma quello è sempre per i Rush cutanei.
2: Sì, perché, come diciamo prima, vedi, l'ispirazione ti arriva dalla vita di tutti i giorni,
3: da un prurito. L'ispirazione ti arriva da un prurito.

0: Scanca Nancy con Brazen, visto che oggi siamo andati...
1: Scansa Nancy.
0: Siamo andati avanti a furia di modi di dire e di proverbi.
1: Sì.
0: Mi verrebbe da dire se ne vanno sempre i migliori, non in quel senso. Nel senso che
1: io mi gratterei, però...
0: No, nel senso che adesso...
1: No, beh, sono sereno, vai, son sereno perché non sono tra i migliori, quindi me ne posso andare tranquillamente
0: vabbè.
1: Senza che mi accada nulla di brutto.
0: Sì, va bene.
1: Tornerò dopo, perché qua stiamo facendo cose, ragazzi.
0: Sì. Stiamo lavorando all'avventura di D&D. C'è un po' di roba, un po' di carne al fuoco.
1: Considerato che io non ne capisco nulla, logicamente...
0: Ecco, questo la dice lunga su quanto sarà... No, è veramente bello.
1: No, per fortuna ci sei tu che capisci per tutti e due.
0: No, ma è veramente bella. Va bene. Quindi tu torni dopo.
1: Io torno dopo.
0: Lo risentirete dopo. Grazie,
1: ciao.
0: Gigi. Ciao.

0: Chi è?
1: La duchessa.
0: La duchessa?
1: Sì.
2: Duchessa Lea, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
0: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
2: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato, o del classico Nebbiolo d'Alba.
0: Duchessa Lea, nobili vini del Piemonte.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: Una e mezza, 13:31, di nuovo buon pomeriggio, buon mercoledì, ancora connessi con le frequenze di Freccia. Queste sono le buone vibrazioni, good vibrations, altrimenti dette per essere più internazionali. Io sono Double, vi accompagno ancora una mezz'oretta. Sono arrivati un po' di messaggi al 366-663-4466 che abbiamo trascurato perché stavamo facendo altro nel mentre. La cosa importante ovviamente è che passi la musica, con la promessa di ascoltare qualche messaggio audio e leggerne qualcuno. Vi anticipo che arrivano in Odapt con una piccola meraviglia. Questa si intitola Don't Speak.

0: Don't Speak. In Odab c'è qualcuno che sta fremendo per quello che abbiamo raccontato.
1: No, fermi. Domanda. Sì. Sono appena entrato in macchina, sto andando a lavoro e quello che ho sentito è stiamo lavorando all'avventura di D&D. Sì. E mi sono triggerato. Sì. Che cosa sta succedendo? Voglio informazioni.
0: Stiamo lavorando un'avventura di D&D a tema radio e radio freccia. E poi, non so, adesso vedremo. L'idea e la speranza è quella di riuscire a giocarla. Non dico insieme a voi perché sarà complicato, però in modo tale che voi possiate partecipare anche in maniera passiva, metteremo da qualche parte 3-4 sessioni. Molto bella, cioè, la storia sta venendo davvero molto bene. Parliamo invece di cose più importanti, cioè la musica. I Gorillaz in sottofondo, a seguire un po' di Violet Grohl dalla nostra Top 20 con la sua Bug in the Cake.

Radio Freccia, libera come noi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 13:43 era Violet Grohl con Bug in the Cake, una la penultima top 20 che ascoltiamo nella puntata di oggi, di questo mercoledì, ancora appunto una prima di salutarci, non l'unica canzone, perché per fortuna ne abbiamo tante altre da sentire insieme, come quella che arriverà a breve. Abbiamo sentito un paio di ore fa un trittico formato da Rod Stewart, Bryan Adams e Sting, che aveva un non so che di particolare già all'epoca, stiamo parlando di primi anni 90. Per non parlare di questa, non sono in tre, sono in due. Sono Elton John e George Michael insieme. Don't let the sun go down on me.

Don't let the sun go down on me. Se l'eclissi fosse stata inversa, è quello che avrebbe potuto dire la luna nei confronti del sole. Voi sapete che c'è questa storia, no, poesia inventata, credo arrivi dall'Oriente, come tantissime altre storie struggenti del genere, per cui la luna e il sole in realtà nell'antichità erano amanti e adesso non si vedono quasi mai, no? Perché si rincorrono sempre. Vabbè, forse se la cercate, la trovate, la leggete, è più interessante di come l'ho raccontata io. Arrivano gli Evanescence, si chiama Call Me When You're Sober.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 13:56, siamo arrivati agli sgoccioli, il termine di questa puntata, quella del mercoledì, l'ultima top 20 firmata Jack White era Dollar Bill, ne arriveranno poi a seguire naturalmente tante altre. Invece per quanto riguarda noi, ci sentiamo domani, stesso posto, stessa ora, sempre a partire dalle 10. Sarò purtroppo per voi a farvi compagnia anche per tutta la mattina, dalle 10 alle 14 del giovedì saremo insieme, e lo saremo fino a domenica in questa modalità, in questa formazione. Poi a partire dal prossimo weekend arriveranno le novità che qualcuno di voi già conosce perché ha visto passare di qua Wally lo scorso weekend. Grazie per aver scelto Radio Freccia come colonna sonora della vostra mattina, grazie per aver ascoltato le Good Vibrations, ci sentiamo domani, arrivano gli Zombies, ciao!

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 13:59, la sentite addirittura in anticipo la mia voce quest'oggi, in questo mercoledì 19 di agosto, diario di bordo da Lipari, giorno, numero, non lo so, perché qua si perdono i giorni. Sappiamo che ora è perché ce lo dice il computer e anche il giorno, sappiamo qual è perché ce lo dice il computer. La voce che sentite qual è di Ambra Marie, nonostante sia un mercoledì, ma lo sapete che ci teniamo compagnia fino al 23 agosto, tutti i giorni in diretta dalle 14 fino alle 17, in diretta dal Tourmaline Club di Lipari per questa quarta trasferta per quanto mi riguarda in questo luogo meraviglioso che sicuramente rende la radio molto molto più poetica. Però in questo momento della poesia ci importa meno, perché se arrivano i prodigi bisogna solo scapocciare. Questa è Smack My Beach Up. Partiamo soft e poi vediamo dove si va.

Up The Prodigy per cominciare così in maniera piuttosto leggera le nostre tre ore insieme in questo mercoledì 19 di agosto. 366 673 4466 è il numero che vi serve per farvi sentire, per partecipare a queste tre ore dove io come al solito cerco di tenervi impegnati, occupati, di intrattenervi con argomenti legati a, non so, l'On This Day, per esempio, che arriva alle 14.50, poi ci sarà il TGG, però allo stesso tempo, se ci siete voi, è meglio, perché è come se fossimo ad un bar a chiacchierare un po' di musica insieme, dato che Electric Ladyland arriva proprio nel momento digestivo della giornata, ci sta di ritrovarsi al bar a bersi un amaro.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 14:13 all'interno di Electric Ladyland. Siamo appena partiti con la vostra Ambra Marie fino alle 17 anche quest'oggi, vi dicevo, un On This Day alle 14:50, poi ci sarà il TG alle 15:50.

50, vediamo se quest'oggi riesce a non svenire mentre siamo in diretta, ma chi può dirlo, lo scopriremo solo più avanti. E poi c'è Band on the Run sempre aperto, ovvero quello spazio dedicato ai musicisti e le musiciste all'ascolto, ovvero se avete dei concerti in questi giorni ditemi il nome del progetto, genere, luogo, ora, che insomma li facciamo un po' girare. Ci sono un po' di regole quando sono in diretta dal Tourmalin Club di Lipari. La prima è che non mi potete vedere, però vabbè, questo non è assolutamente un problema, ci rivedremo a settembre a Cologno Monzese. L'altra è che potete mandarmi dei messaggi, ma solo scritti. Purtroppo niente audio, non posso sentire la vostra voce, mi manca molto perché mi sembra di avervi più vicini, però in realtà anche i messaggi sono una cosa bella, quindi 366-663-4466 per farvi sentire. Quest'oggi si picchia duro, altro che la malinconia del mare di Lipari, arrivano i Rammstein.

Do Ust. Sono arrivati anche i Rammstein all'interno di Electric Ladyland. Al 366-6634-66 invece mi arrivano le vostre cartoline. Mi è arrivata da Ivan da Milano che mi dice: soltanto ieri sono tornato da Reggio Calabria per le vacanze e ho avuto la fortuna di assistere al concerto al Museo Storico di Reggio del compositore Piovani, un vero maestro della musica classica. Un abbraccio Ambra. Un abbraccio a te Ivan, ti sei goduto un concerto incredibile in una location stupenda, perché anche i posti fanno il loro nei concerti. Poi vabbè, musica classica associata ad un luogo speciale.

Devo dire che ti sei vissuto una gran cosa, grazie per averla condivisa con me. Intanto arriva Paolo Nutini. Questa canzone ha un titolo a noi caro, perché si intitola Radio.

0: Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Radio Freccia.
3: Le 14 e 27 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17, e vedo una sorpresa sulla scaletta meravigliosa. Sappiamo che i Fontaines DC sono una band che amo particolarmente, ma non solo io. Infatti c'era grande fermento in questi giorni perché hanno annunciato l'uscita del loro nuovo disco, Dopamine Chamber, che uscirà ad ottobre, e poi hanno pubblicato anche un nuovo singolo. Un nuovo singolo che si intitola Marianne e che ci stiamo per ascoltare all'interno di Electric Ladyland. Quindi io adesso insieme a voi mi terrò le cuffie e mi godo questo momento, ovvero la prima volta in cui mi ascolto il nuovo singolo dei Fontaines DC in diretta su Radio Freccia.

E questo era Marianne Fontaine's D.C., il nuovo singolo che anticipa il nuovo disco dopo Min Chamber che uscirà ad ottobre. Io tra l'altro ho un ricordo speciale legato ai Fontaine's D.C. e a Lipari, perché proprio 2 anni fa usciva Romance, il loro terzo album, ed era uscito proprio in questi giorni. Mi ricordo che mi ero passata, proprio avevo aspettato la mezzanotte e mi ero goduta questa nottata ascoltandomi il nuovo disco mentre guardavo le stelle al mare, e speravo uscisse il nuovo disco intero anche in questi giorni, così almeno avrei potuto ripetere in qualche modo quella magia, e invece mi sono, vabbè, tra virgolette, accontentata del singolo. Va bene così, ci sta anche a volte non ripetere le stesse cose, anzi magari godersele in una maniera diversa.

0: capo! Amaro del capo, il momento ghiacciato.
1: Radio Freccia.
2: Le 14:41 all'interno di Electric Ladyland. Ci siamo appena ascoltati il nuovo singolo dei Fontaines D.C. Stanno arrivando molti vostri messaggi, molti commenti. Ci sentite dentro un po' di Cure? Beh sì, effettivamente si sentono, sono tra le loro influenze di sicuro. Io sono molto fiduciosa. È una band che mi ha regalato sempre molto, da disco in disco. C'è sempre stata una grande crescita, quindi sono veramente curiosa di ascoltare quello nuovo, ma dobbiamo aspettare ad ottobre, almeno ci sono delle cose belle anche in autunno. Allora, invece, parliamo, atteniamoci ai piani. Questo di solito è il momento delle anticipazioni legate all'Ondis Day, e dovete sapere che il 19 agosto ogni anno è la giornata dei compleanni, perché ci sono un sacco di personaggi a cui fare gli auguri. Oggi nascevano Ian Gillan dei Deep Purple, John Deacon dei Queen, Joy Tempest degli Europe, vabbè, ovviamente nasceva anche Ginger Baker dei Cream, che ricordiamo, e basta. Secondo voi, dato che ho dovuto scegliere a chi fare gli auguri, a chi sarà dedicato l'Ondis Day di quest'oggi?

E questo era il buon Bryan Adams all'interno di Electric Lady, che oggi non compie gli anni, perché in compenso lo compiono in 18 altre persone. Chi avrò scelto tra Ian Gillan, John Deacon e Joy Tempest? Mi conoscete abbastanza bene, perché avete tutti risposto John Deacon. Sì, innanzitutto per avere una bella scusa per ascoltare Queen, ma anche perché è un musicista incredibile, si è sempre messo a servizio della canzone senza manie di protagonismo, ed è una cosa che apprezzo sempre molto, che denota molta intelligenza musicale. Però chiaramente, ovviamente, facciamo gli auguri anche agli altri. Ian Gillan oggi compie 81 anni, Joy Tempest ne compie 63, e poi ricordiamo, vi dicevo, Ginger Baker, che ne avrebbe compiuti 87.

quindi al centro dell'attenzione con virtuosismi, pensando magari meno a quello che può servire al pezzo realmente a livello di arrangiamento, ma appunto pensando a fare i fenomeni. Invece John Deacon era esattamente quel musicista lì, ovvero quello a cui non interessa stare al centro dell'attenzione, però fa il giusto per mandare avanti il pezzo. Lui detestava apparire, dovevi lanciarlo nelle foto di gruppo perché fosse stato per lui non sarebbe mai apparso su alcuna copertina. Eppure Deacon è stato fondamentale per il successo dei Queen, perché per esempio è con Another One Bites the Dust, pezzone scritto da lui, che i Queen sfondano nel mercato americano. Quindi è insomma diciamo una cosa abbastanza importante nel ruolo della storia dei Queen. Pensate che Roger Taylor e Brian May detestavano quel pezzo, loro l'avrebbero addirittura scartato dal disco, ed era stato invece Michael Jackson, che invece aveva sentito in studio la canzone mentre la stavano registrando, sto sempre parlando di Another One Bites the Dust, è stato appunto Michael Jackson a dire che sarebbero stati dei pazzi a non usarlo come singolo, e infatti poi li ha portati a sfondare la classifica del mercato americano. Comunque John Deacon ha fatto il suo ultimo concerto il 20 aprile del 92 a Wembley, quello in ricordo di Freddie, e poi si è ritirato perché Freddie era impossibile da rimpiazzare, quindi non c'era motivo di andare avanti. Queste sono state le sue testuali parole. Scelta molto forte, condivisibile e coerente con quello che lui insomma è sempre stato. E adesso ci ascoltiamo un pezzo dove lui si mette decisamente a servizio della canzone. Questa è Under Pressure, i Queen, su Radio Freccia.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Le 14:59 all'interno di Electric Ladyland, con voi Ambra Marie fino alle 17 anche in questo mercoledì. È mercoledì, vero? Sì, è un mercoledì 19 di agosto. Stiamo insieme tutti i giorni dalle 14 fino alle 17 in diretta dal Tourmaline Club di Lipari e staremo insieme fino al 23 agosto. Spero non vi siate stancati dalla sottoscritta, perché mancano ancora un po' di giorni ai nostri saluti, quindi vediamo di farcelo andare bene. Intanto noi stavamo facendo gli auguri di buon compleanno a John Deacon, che oggi spegne 75 candeline. Sono certa che lui, visto anche come vi ho descritto la tipologia di personalità di Deacon, apprezzerà un sacco le feste, specialmente quelle a sorpresa. Sono sicura che è uno proprio che apprezza queste cose.

Anche dalla radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure al 738 di Sky. Cominciamo così la nostra seconda ora insieme con i Cranberries, anche se in realtà noi stavamo parlando di John Deacon, che compie gli anni, 75 anni quest'oggi, emblema del bassista, ovvero colui che sta defilato in un angolo facendo pensare a tutti che la sua presenza non sia così importante, poi prova a toglierlo dal pezzo o dal palco quel basso e vediamo se non ti crolla tutto e ti rendi conto davvero che la sua presenza è necessaria. Quindi breve ode ai bassisti, per quanto mi riguarda, che sapete io ho un debole per la categoria.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Le 15:10 all'interno di Electric Ladyland. Si stava parlando di John Deacon nel giorno del suo compleanno e ho trovato questo articolo in cui Brian May dice che Deacon fa ancora parte della band, anche se in realtà l'ha abbandonata quasi 30 anni fa. A proposito dell'abbandono, cercando di essere il più rispettoso possibile nei confronti della privacy di Deacon, Brian May ha raccontato: tutto quello che posso dire è che storicamente John era piuttosto sensibile allo stress. Abbiamo trovato tutti difficile perdere Freddie Mercury, ma penso che John l'abbia sofferto particolarmente. Durante il suo ultimo

spettacolo a Parigi in cui aveva suonato con noi anche Elton John. Deacon si è limitato a guardarci e ha detto: "Non ce la faccio più". Sapevamo che aveva bisogno di una pausa, ma alla fine non è più tornato.

Walk on the Wild Side, è arrivato anche Lou Reed all'interno di Electric Ladyland, ma stavamo parlando in realtà di Deacon e insomma del suo aspetto caratteriale raccontato da May. Un'altra cosa molto bella che ha detto Brian May, che insomma fa capire tutta la sensibilità, il rispetto e l'intelligenza che c'è sempre stata all'interno dei Queen, è questa: non credo di poter entrare nei dettagli, dobbiamo rispettare il fatto che John Deacon abbia bisogno della sua privacy ora, ma fa ancora parte della macchina della band. Se dobbiamo prendere una decisione importante dal punto di vista degli affari, questa passa sempre attraverso il parere di John. Non significa che ci parli, generalmente non lo fa, ma comunicherà in qualche modo. John Deacon fa ancora parte dei Queen, quindi dopo quasi 30 anni, nonostante l'abbandono, in realtà

0: Un'idea geniale! Fare la spesa da Eurospin! Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale!
1: È il risparmio che gira intorno alle offerte!
0: Colombo, navigando sull'app Family?
2: Ho trovato l'America! Tantissimi sconti per me!
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin! Certe scoperte ti cambiano la spesa! Dal 10 al 23 agosto, un litro di olio di semi di girasole e collina d'oro a 1,39 euro.
3: La spesa intelligente!
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia.
2: Le 15 e 25 all'interno di Electric Ladyland con Ambra Marie fino alle 17. Allora, visto che oggi è il compleanno di John Deacon, si sta parlando di bassisti, o meglio vorrei in realtà aprire questa parentesi legata ai bassisti, perché ho trovato un articolo che parla di questa ricerca scientifica condotta nel North Carolina che va in un certo senso a minare decisamente le certezze di quelli che hanno sempre perculato i loro amici bassisti, dicendo che sostanzialmente era lo strumento più inutile della band. Questa è una battuta ricorrente tra musicisti, ci si fa, il chitarrista è quello che rompe le scatole durante il soundcheck, il bassista è quello inutile, il batterista, non so se ci sono delle battute legate a loro. Comunque, bassisti all'ascolto, è arrivato definitivamente il momento del riscatto e di mettere tutti zitti.

The Sound of Silence, quello che accadrà non appena vi leggerò questa, questa ricerca appunto del North Carolina legata ai bassisti, perché siamo finiti a parlare del macrocosmo dei bassisti, che spesso in generale sono protagonisti di svariate battute da parte di altri musicisti. La pagina di Giovanni Allevi insegna, dove sostanzialmente il succo delle prese per il culo è che del bassista se ne può fare tranquillamente a meno perché è inutile. Io dissento immediatamente, anche perché il 90% delle mie cotte adolescenziali erano bassisti. L'ho detto mille volte: Ballo, dei Luna, Pop, Poffi, dei Velvet. Io ero innamorata perdutamente sempre del bassista della band.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 15:36 con Ambra Maria. Allora, stiamo parlando di questo articolo che per titolo ha la seguente frase: il bassista è l'elemento più importante della band, lo dice la scienza. Una ricerca realizzata dal Dipartimento di Psicologia e di Neuroscienze della Duke University del North Carolina, questa è una roba importante, ha decretato che la bravura e la qualità del suono di un gruppo sarebbero merito soprattutto del bassista, perché tutto dipende dalla capacità del cervello umano di riconoscere e identificare i suoni e i ritmi partendo dalle tonalità più basse. E quindi, insomma, questo sarebbe il motivo per il quale, per esempio, i brani più ballabili sono quelli in cui il basso si sente di più. Quindi, insomma, raga, lo dice la scienza.

FM in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque vogliate. Quindi anche qua possiamo decretare che il bassista è l'elemento più importante della band, lo dice la scienza, perché il ritmo e la melodia del basso sono quelli a coinvolgere davvero chi ascolta e ad acchiapparlo. Intanto al 366-6634466 mi stanno arrivando molti messaggi. Nicola scrive: ma perché nel mondo del rock c'è questa errata percezione che il bassista sia un chitarrista mancato? E invece non è affatto così. E PS aggiunge: sono un ex tastierista, quindi non di parte. Poi vabbè, ci sono c'è qualcuno che dice: sì, il basso è inutile, come no? Immaginiamo a Forest The Cure senza il giro di basso e poi vediamo. Ma infatti un sacco di canzoni si può fare questo esempio. Luigi dice: Ambra, per me un gruppo senza il basso è come un essere vivente senza un arto. Quindi insomma sono la spina dorsale del gruppo. Questo è il momento in cui appunto i bassisti in qualche modo stanno riacquistando il potere.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Non sono le 15.51,
2: no,
1: Gigi?
2: No, non sono le 15.51.
1: Sei sicuro?
2: Sì, finiamola con questa storia che mi dai gli orari completamente random e poi io ti credo. Sei una truffatrice.
1: Ma allora, te lo giuro che quest'oggi ho sbagliato io, perché sai che ho un problema con i numeri. Io ho anche
2: solo
1: guardato
2: numeri,
1: la scaletta. Sì, vabbè, tra i vari problemi che ho, uno importante è con i numeri. E ho anche guardato la scaletta e ho detto, vabbè, io ti scrivo sempre un minutino prima, così almeno se devi svenire hai tempo anche di ripigliarti un attimo. Uh-huh. E invece mi sono proprio sbagliata.
2: E vabbè, succede anche ai migliori.
1: Ma, sì, almeno sei arrivato puntuale,
2: hai visto?
1: No?
2: Sì, infatti, precisissimo. Ma cos'è? State parlando di miglior bassista della storia? Vedo i messaggi.
1: Sì, stiamo parlando appunto dei, no, non dei migliori bassisti della storia, stavamo facendo gli auguri di buon compleanno a John Deacon.
2: Okay.
1: E poi ho trovato questo articolo dell'università del North Carolina che dice che il basso è l'elemento più importante di una canzone, quindi tutte le battute che si fanno sempre sui bassisti che sono inutili, che non servono a niente, bla bla bla, devono finire, perché lo dice la scienza, il basso è lo strumento più importante, quindi stavamo parlando di questo.
2: Secondo me cioè senza, allora,
1: sì. Sentiamo,
2: no, nel senso,
1: allora lo dice, tu hai studiato in un'università del North Carolina, non mi sembra,
2: no,
1: nella... quindi
2: del nord Campania nemmeno, perché poi non era nemmeno nord, però no, il basso è sicuramente importante, non, cioè ci sono anche quelle situazioni tipo White Stripes dove comunque riesce a non far sentire l'assenza del basso, perché comunque
1: vabbè,
2: Jack White
1: Doors,
2: con la chitarra esatto, appunto,
1: certo,
2: è comunque, come dire, dei palliativi in un caso, magari,
1: però
2: la tastiera,
1: qualcosa che
2: caso...
1: fa il basso, ma la metti lo stesso,
2: sì,
1: capito?
2: Sì,
1: qualcosa
2: sì,
1: che fa
2: le note basse,
1: per esempio,
2: diciamo.
1: Marta sui tubi, una delle mie band preferite italiane, non hanno il basso, però c'è Carmelo Pipitone alla chitarra che fa tutto e anche il basso, capito? Quindi il basso
2: infatti,
1: in qualche modo
2: infatti
1: c'è sempre.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: Con Grana Padano, un'emozione italiana.

0: Radio Freccia.
1: Le 16. Intanto, allora, ci siamo io e Gigi.
2: Per cominciare,
1: teniamo compagnia nella prossima ora. E stavamo parlando, ma possiamo anche concludere, perché poi Gigi avrà un sacco di notizie da regalarci.
2: Andiamo avanti.
1: Parlando dell'importanza dei bassisti, vorrei concluderla con questo simpatico messaggio che dice: ciao, volevo mandarti un messaggio inutile come un bassista, fatto.
2: Bello. Però per esempio anche Emiliano dice: diciamolo, i bassisti sono chitarristi che non ce l'hanno fatta. Poi invece c'è Gabriele che dice: mi chiedo se toglie il bassista ai Red Hot che cosa rimane. Un ottimo punto. C'è Paolo che parla di Sting, che ha migliorato l'uso del basso. C'è chi cita John Paul Jones come bassista che ha permesso che, grazie alla sua personalità, il basso andasse sotto traccia, insomma, la musica delle Zeppelin. Secondo me, diciamo che il basso è uno strumento che forse è quello che più di tutti si sente quando non c'è, e si sente anche come lo usi. Cioè, se lo usi da solista o meno, è molto più evidente. I

0: Break. Questi erano i Linkin Park su Radio Freccia. Bene, chiudiamo l'argomento bassisti. Anche perché io, ma sì, come al solito, io direi che io ho un debole per i bassisti, il mio amore per Ballo, De Luna, Pop, finiremo a parlare.
1: Cioè, però non possiamo sempre finire a Ballo, con tutto l'affetto, il rispetto e l'amore per Ballo.
0: Perché no?
1: No,
0: non vabbè. Possiamo fare uno speciale su Ballo?
1: Non lo so.
0: Su Nicola Ballo Balestri?
1: Chiamiamo Ballo, no. Vediamo se viene in diretta con noi e facciamo uno speciale sui bassisti o sui ballisti.
0: Sugli articoli che pubblica il North Carolina, va bene?
1: Certo.
0: Magari l'ha scritto.
1: Ma ne ho
0: lui.
1: Anche un altro di articolo nel North Carolina, quasi.
0: Ah, aspettiamo. Cross the sacred line and go from pocket change.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 16:12 è il momento del Tgigi, quindi vai. Hai detto che avevi una notizia sul North Carolina? Non era così? E Gigi non c'è. Gigi, non possiamo fare così tutti i pomeriggi, però che tu mi svieni, non so, fatti controllare la pressione, perché non puoi abbandonarmi così nel momento del bisogno, quando io mi sto facendo tutti i giorni in diretta dalle 14 alle 17, dice arriva il Tgigi, almeno ci racconterà qualcosa lui, e invece no, lo devo fare io. No, ma sì, ma ormai l'intervento è finito. Meno male che arriva Bob Marley. Guarda, ritorna a leccare il pavimento come stavi facendo fino a tre secondi fa.
2: No, allora, perché sto facendo delle cose, l'abbiamo
1: capo,
2: detto anche prima.
1: Io sto già telefonando al capo per farti licenziare.
2: Io chiamo anche io così trovi occupato.

0: porta sempre allora, la pace e la allora, tranquillità.
1: Tu non puoi ascoltare i vocali da là, se non erro, ma c'è Laura che dice che dovremmo avere un programma TV tutto nostro, perché insomma abbiamo questa dinamica da Sandra e Raimondo.
0: Sì.
1: Funziona molto. Il problema è che c'è Laura, cioè siamo davvero così, cioè non è che tipo perché andiamo in diretta, cioè è così anche fuori. È un problema.
0: Ma è peggio da fuori, perché fuori non ci sono limiti, non so, verbali. E qui invece in radio cerchiamo di mantenere una sorta di
1: un minimo di contegno. Ma non se, un
0: no,
1: po' di dignità.
0: Un po' di dignità. No, vabbè, non sembrerebbe, cioè, non sembrerebbe.
1: Poco che c'è rimasta,
0: data la trasmissione. No, ma anche perché ti ricordo che ieri sarei svenuto, non so, 8 volte durante 6 interventi.
1: Ma perché quindi faccio troppe cose. Oggi l'abbiamo detto in diretta. Allora, qua stiamo preparando la campagna di Dungeons and Dragons di Radio Freccia. Quindi io sono lì che smanetto e provo a creare dei personaggi.
0: Ecco, io sta cosa che sono portatrice di pace non l'ho capita, magari me la spieghi nel prossimo intervento.

0: questa settimana da Aldi tante offerte, come bocconcini di petto di pollo da 400 grammi 100% carne italiana a 2,99 euro e melone verde coltivato in Italia a soli 99 centesimi al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
2: Radio Freccia.
3: Le 16:27, sì. Vediamo se mi fa qualche sorpresa. Ah, no, ok. Ci sono, eccoti. No, ma tranquillo, tanto no, però non siamo in diretta nazionale.
4: No, sono giustificato, stai vedendo in tempo reale a cosa sto lavorando. Parlavamo di ricerche e studi universitari della North Carolina, eccetera, ma andiamo invece ad Harvard, quindi comunque insomma sempre una delle più grandi università, perché c'è uno studio che va in qualche modo a incrociare i dati relativi agli Stati Uniti delle giornate in cui escono degli album molto attesi e la maggiore incidenza di incidenti stradali. Cioè, allora, non è una prova provata... No, aspetta, allora. Sì. No, nel senso, non c'è la prova provata ovviamente che la canzone X o l'album X o l'artista X provochi un incidente, ma molto banalmente il discorso è: c'è un disco molto atteso, tutti vogliono ascoltarlo, io sono lì che guido, prendo lo smartphone, mi metto a selezionare la traccia, play, e poi mi distrago e patapum, faccio l'incidente. Capito?

0: I can tell you why. Non so proprio dirvi perché io lavori con Gigi, ma
1: Non lo so
0: è
1: nemmeno
0: accaduto.
1: io.
0: Ormai va avanti così.
1: Come dicono in America,
0: sì. Quindi fammi capire, stanno studiando questa correlazione tra l'uscita di un nuovo album e gli incidenti stradali?
1: Allora, sì, diciamo
0: Aumentano.
1: che
0: Tipo, ieri
1: ovviamente.
0: che è uscito il nuovo singolo dei Fontaine's D.C.
1: Sì, però allora là fanno un ragionamento a livello proprio un po' più, diciamo, mainstream, quindi hanno calcolato, che ne so, uscite di Taylor Swift, di Drake, di Kendrick Lamar, questi artisti che, insomma, molto popolari. Hanno notato che nei giorni di uscita, quindi il venerdì, quando di solito escono i dischi, c'è un'incidenza molto importante degli incidenti autostradali, specialmente in vetture guidate da uomini, da soli. Quindi, diciamo, non è un rapporto ovviamente automatico, ma c'è più una correlazione, si presuppone che ci sia un rapporto tra le due cose.
0: Quindi uomini soli che ascoltano Taylor Swift in auto?
1: Esattamente.
0: Ma che bella immagine.

Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, mini lampada da tavolo a 7,99€ e da giovedì, mini friggitrice ad aria, garanzia 3 anni, a 19,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 16:41. Abbiamo altre notizie all'interno di questo TGG scoppiettante?
2: Sì, no, stavo leggendo un messaggio dove diceva: vi siete date la statistica, campo scivoloso, non ha nulla a che fare con un legame casuale. No, causale, no, lo so, infatti era quello che stavo specificando, cioè questa ricerca dove hanno fatto questa correlazione tra dischi in uscita e incidenti, specificando che non c'è ovviamente appunto una correlazione diretta, ma hanno notato queste due incidenze specifiche e poi logicamente uno si può distrarre per mille motivi, era curioso, insomma, secondo lo studio, come ci fosse appunto questa coincidenza, correlazione. Questa correlazione è ovvio che poi logicamente, perché il discorso del fatto degli uomini soli in auto è perché magari se sei in due è un altro che cambia la canzone o la stazione o quel che è.
1: Quindi certo. Logicamente invece le donne che sono più intelligenti
2: non lo fanno esatto. Io tra and this is how I met my new macchina che arriva settimana prossima, se vogliamo dirla tutta.
1: Guarda, non volevo dirlo per non umiliarti ulteriormente in diretta, ma l'hai fatto tu.

0: The Night Comes, in diretta anche dall'app ufficiale RTL 102.5 Play.
1: Sì.
0: Allora, ci siamo soffermati sugli studi.
1: Allora, andiamo avanti con una curiosità. Perché sono uscite le nomination agli MTV Video Music Awards del 2026. Sì. Dove peraltro sono in lizza anche Geese, che stasera suonano a Milano e io andrò a vederli.
0: Guarda, non me lo dire, io puoi non dirmi niente,
1: ma,
0: per cortesia.
1: Allora, il punto qual è?
0: Non voglio sapere, vai a vederli.
1: Sì, ma a parte questo...
0: Ti detesto.
1: A parte questo...
0: Con tutta me stessa.
1: Ci sono gli MTV Video Music Awards e per la prima volta dal 2007 non ci sarà la categoria Best Rock. O meglio, nel 2007 c'era stato un'annata di pausa, ma poi in realtà è dall'89 che c'è questa categoria. Via, tolta.
0: Ma è messo bene il rock, sembra di capire, quindi.
1: Poi è messa bene MTV.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 16:54 e Gigi me l'ha ricordato.
2: Cosa?
1: Ovvero che sarebbe stato quel giorno di agosto che io avrei odiato. Perché sai quanto io ami stare a Lipari, però il fatto che questa sera Ghise suonino a Milano e io non ci sia, veramente, veramente, è una cosa che io non lo posso accettare, io diceva Cocciante.
2: Ti manderò i video, le foto, non so.
1: Mi sembra il minimo che tu possa... No, voglio dei video, dei video.
2: Ti mando i video dove canto io sotto?
1: No, per favore, fammi sentire per bene la voce di Cameron Winter.
2: Tra l'altro Cameron Winter, esatto.

0: Beh, ma io ti assicuro
1: il mare di
0: col
1: Milano,
0: cuore
1: come
0: sarà.
1: Lo chiamano.
0: Allora, per favore, dite ai Ghis di ritornare presto, perché veramente li ho scoperti io. Io veramente ascoltavo in realtà Cameron Winter prima di scoprire che facesse parte dei Ghis. Niente, diglielo a Cameron Winter se lo vedi.
1: Ah, poi Green secondo me si ingelosisce un po', perché comunque possiamo dirlo che insomma Green e Cameron Winter sono un po' i golden boy.
0: Ma infatti io insomma,
1: tu solamente con gente di un certo spessore comunque, cioè non è che vai con l'ultimo sfigato.
0: Proprio li scelgo mirati.
1: Scegli allegri, simpatici.
0: Sì. Okay. Tutti proprio li vedi che sono degli allegroni, sì, proprio. Sì, a me sì, piacciono sì, così. Sì. Stile Nick Drake, proprio quel
1: esatto.
0: Mood lì, ecco, è proprio il mio stile di uomo.
1: Sì.
0: Loro sì, loro
1: col
0: sì.
1: catalogo Nick Drake
0: è lì che io pesco gli uomini della mia vita.
1: Beh, ebbene, tutto molto molto bello.
0: Detto questo, io direi che noi possiamo sentirci domani. Non raccontarmi com'è andato il concerto, no, non è vero, mandami tutto, voglio
1: infatti,
0: video, qualsiasi cosa, domani voglio
1: tutto.
0: La recensione.
1: Sì.
0: Anzi, se riesci a mandarmeli mentre mi guardo il tramonto, no, non è vero, perché suoneranno più tardi.
1: Iniziano in teoria alle 9, quindi tra le 21 e le 21:30 secondo me inizieranno a suonare, quindi direi che...
0: Ci sarà comunque un bel cielo quando me li manderai,
1: questo è poco ma sicuro.
0: Bene, ti penso mentre ti guardi Ghis, tu pensami mentre mi guardo il tramonto,
1: esatto.
0: Ci sentiamo domani. Ciao Gigi.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Art Bonus. Per scoprire come si può aiutare a salvare il patrimonio culturale in Italia, informati su artbonus.gov.it.
0: Radio Freccia. Walk time.
3: Le 17 qualche terra di nessuno, and we're back. Si comincia anche oggi, benvenute e benvenuti. Siete nello Stato Libero di Nessuno e siete rigorosamente in diretta sulla radiostazione Radio Freccia, che anche in questo mercoledì 19 di agosto 2026 pomeriggio vi accoglie al suo interno alle 5. Se lo volete vi porta fino alle 18 with the best rock and roll in town. Buon pomeriggio, pirati, ben ritrovati. A voi all'ascolto, a voi alla radiovisione 258 del digitale terrestre, 738 di Sky in HD. Per comunicare con noi il numero, lo sapete, è il 366-663-4466. Sharing is caring. Vi trasmettiamo dal Tourmaline di Lipari, il che ci consente di dire che this is Radio Clash from Pirate Satellite.

Una di quelle canzoni che non sono state pensate per essere dentro un disco, ma proprio neanche per scherzo. Diciamo che alla fine viene fuori un greatest hits, diciamo che serve un inedito e facciamo anche questo, che poi sia caratteristica della genialità dei Clash, siamo tutti d'accordo, perché c'è dentro di tutto. Questo era crossover prima che si inventassero il termine del crossover. C'è il rock and roll ovviamente, ma poi c'è il reggae, c'è la dub, c'è tutto quello che vi manca, un po' di soul secondo me c'è all'interno di questa canzone. Ci sono dei pezzi che sono iconici per alcune generazioni. Quando parte un sol, una nota singola, sol, con il pianoforte, ci sono alcuni che impazziscono, tipo adesso.

0: bellissima, stupenda, meravigliosa, grandissimo.
1: Radio Freccia.
2: Bravi loro, bravi loro. 17 ore, 18 minuti trascorsi dopo l'ultima mezzanotte, nessuno al microfono con voi fino alle 18. Oh, è uscito l'annuncio, siamo tutti molto contenti. Queens of the Stone Age, appena sentiti con Easy Street sui social dei Quozza, perché ormai questo è l'acronimo, è uscito questo video super splatter di Josh Homme che si pianta praticamente un coltello nella mano, partono tutti schizzi così e cos'ha. E alla fine viene fuori che esce il disco tra poco più di un mesettino, poco più, insomma, si chiamerà Perfect con la H. E finalmente vi posso anche dire che ho intervistato Josh Homme quando hanno suonato qui in apertura i System of a Down. È stata una chiacchierata fighissima, ricca, intensa, bella pesa, bella gnucca, e lui è una persona estremamente interessante. Non vediamo l'ora di condividerla con voi sui social, quindi state sintonizzati dalle parti di Freccia che succedono cose belle. Creedence Clearwater Revival, Fortunate Son.

Non sono figlio di un senatore, non sono figlio di uno fortunato, non sono nato con la camicia. A volte nascere con la camicia funziona, altre volte diciamo che comporta delle responsabilità. Martedì, quindi ieri, a Oakland, in California, è cominciato un nuovo processo, uno dei migliaia di processi che in questo momento ci sono negli Stati Uniti nei confronti di Meta, l'azienda di Facebook, Instagram, eccetera, eccetera. Ce ne sono tanti con l'accusa di aver creato nei minori o in generale in un numero di persone una sorta di dipendenza, no, dei social. Se ne sta parlando da diverso tempo. Quello che è più importante adesso è che questo processo che è iniziato ieri è quello che ha il maggior risarcimento richiesto. Si parla di una cifra di 1.400 miliardi di dollari che, se Meta dovesse sborsare, addirittura fallirebbe.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Chi è?
2: La duchessa!
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi del Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Radio Freccia. Walk Time.
7: 17:30 spaccate. Apriamo un secondo la rubrica nomi di cui

probabilmente non sapete nulla, ma che sono fondamentali per quello che poi è stato il corso della musica. Nei credits di canzoni come Shake It Baby, Twist and Shout, poi Hang On Sloopy, Sloopy Hang On, eccetera eccetera, Everybody Needs Somebody, ok, questa ce l'abbiamo, Baby Please Don't Go di Van Morrison, Under the Boardwalk, anche questa qui classiconi, c'è il nome di Burt Burns, un uomo di cui probabilmente non conoscete nulla, ma che ha messo le mani anche su un'altra canzone, l'ha registrata, l'ha scritta assieme a Jerry Ragovoy, solo che poi era bella, per carità, però qualche anno dopo l'ha cantata lei

La firma è quella di Bert Burns e Jerry Ragvoy, che poi, a guardare bene, è anche lo stesso che ha messo la penna su Piece of My Heart, che è una canzone che potreste aver sentito del repertorio di Janis Joplin, della Perla, di Pearl, che poi è il nome anche di quel disco meraviglioso postumo che è uscito con delle canzoni reinterpretate. Insomma, Cry Baby, una di quelle che, ah, non sapevi che fossero una cover? Radio Freccia te lo spiega, sempre per la rubrica o nomi che non conoscevi ma che sono importanti, ma anche per la rubrica fatti e fattarielli da usare sotto l'ombrellone, trivial, quelle cose lì. Oh, ma lo sai che

Bert Burns e tutti, ma sai, l'aggiungerò alla lista. No, perché capisco che magari non possa essere proprio nelle priorità di tutti. È una cosa interessante. Ci avete l'amico musicofilo, quello che colleziona i dischi, quello che gli piace saperne di più? E allora magari in qualche modo potete attaccare il bottone anche con queste cose. Dark Necessities, Red Hot.

0: sia hummus Noa chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Prova anche tu il sapore unico di hummus Noa e crea in un attimo piatti originali, freschi, sfiziosi. Hummus Noa, senza conservanti e senza glutine. Il gusto naturale che stavi aspettando. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noa Vegetale. Hummus Noa, fatto con amore.
3: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
6: Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni.
8: Radio Freccia.
9: 17 ore 44 minuti trascorsi dopo l'ultima mezzanotte, nessuno al microfono con voi fino alle 18 anche in questo mercoledì 19 di agosto 2026. Pomeriggio, Radiovisione 258 del Digitale Terrestre, 738 di Sky in HD. Per comunicare con noi il numero è sempre quello lì, è il 366-663-4466, sms, WhatsApp, messaggi vocali, quello che vi pare, lo sapete, è sempre...
10: Nessuno! Nessuno!
9: Sì,
10: Attilio, dov'è?
9: Allora, Attilio, quel santuomo, gli concediamo almeno, come dire, una stagione di tregua, altrimenti poi noi gli stiamo in schiena veramente come, come i koala. Attilio, poi non so se magari non dovrei dirvelo, però adesso sta cambiando la muta. Sta diventando più grosso, più alto, con dei lunghi boccoli biondi fino alle caviglie. E poi si ripresenterà con l'autunno per essere pronto per gli accoppiamenti. Ciao Attilio, se stai ascoltando, ti vogliamo bene. Ci ritroviamo con la nuova stagione. Voglio dire...

0: Matteo, ma tu devi stare attento a quello che dici. Io ho appena immaginato Attilio con i boccoli biondi, avrò gli incubi per colpa tua. Vabbè, un saluto a tutti.
1: Ciao, nessuno, sono Antonio. Sono
2: Ciao.
1: in vacanza e
2: Sì.
1: sono anche in Puglia.
2: Bene.
1: Sto ascoltando il tuo rock and roll. Ciao.
2: Sai che è una cosa bellissima da dire, sto ascoltando

ascoltando il tuo rock and roll. Grazie, sono contento che lo stai ascoltando, spero che ti diverta, spero che ti prenda bene. Ethan Lizzy con Whiskey and the Jar, classicone che poi ha passato il test del tempo. È chiaro che la versione dei Metallica ha preso questa canzone e gli ha messo gli steroidi, per cui suona molto più proteica di questa qui, ma quella che non è l'originale, ma in qualche modo è come se lo fosse, alla fine fa quell'effetto nostalgia molto bello. A proposito di Irlanda, ho scoperto che in questi giorni a Limerick c'è il mondiale di frisbee e ci sono anche tre italiani. Si chiama Ultimate Frisbee, Ultimate in generale, World Flying Disc qualcosa competition. Io ci ho giocato una volta, è divertentissimo, non so se avete mai provato, non è semplicemente passarlo. La logica è un po' quella del football, cioè far arrivare il frisbee oltre una linea di meta e poi intercettarlo solo in volo, non puoi toccarlo e toglierlo dalle mani degli avversari. È molto figo. Buon divertimento per quest'estate.

le strisce. Poi adesso che il sogno americano è definitivamente morto, nel senso, se vuoi, più tradizionale del termine, non esiste più quella cosa lì dell'andare lì e in qualche modo fare una corsa all'oro. Era talmente vero e talmente radicato nell'America che anche per gli americani esisteva il sogno americano prima. Se avete mai letto Furore, un libro straordinario, capolavoro assoluto di John Steinbeck, c'è la corsa all'oro verso la California, quella che era l'Eldorado, il paese del Bengodi. Si tratta di una storia che è ambientata più o meno un centinaio di anni fa, quando la povertà regnava sovrana. C'erano già discrete disparità tra il mondo dei ricchi e il mondo dei poveri, ma andare in California voleva dire fisicamente avere un luogo, una destinazione o una terra promessa. Adesso quella movimentazione di massa verso un unico polo è sparita, no? È tutto digitale e di conseguenza il sogno americano in sé per sé è morto. Il sogno no, per fortuna, l'inventiva rimane e ognuno si cerca un po' la sua strada, la sua storia. Fatto sta che cambiano le cose, cambiano i fattori e questa canzone qui ne rappresenta comunque, dai, quello spirito lì, quello che si riaggancia, no? Alla fine anche il suono è quello degli anni 50, no? È proprio le 12 barre che partono dal blues, poi gli metti un bel sorriso e un sacco di corrente elettrica e diventa il rock and roll che tutti quanti abbiamo conosciuto. Una gigantesca pippa che volevo parlare ancora della questione del processo contro Meta, ma come al solito mi faccio prendere dalle cose. Magari lo riprendiamo domani, cosa dite? Tanto siamo sempre qui, non vi preoccupate, è stato un piacere e un onore servirvi. L'appuntamento è fra meno di 24 ore nello Stato Libero di Nessuno, dove non importa chi sono, importa chi suono. Grazie Gabriele Rizzato qui dal Tourmalin di Lipari. La linea passa al Malo 17. Vi auguro, come sempre, la migliore delle serate. And don't forget you're alive.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre.
1: 2 settembre, Arena di Verona. Radio Z Future Hits Live 2026, dove nasce la nuova musica. Biglietti su ticketone.it.
2: In collaborazione con Intesa San Paolo e Gallerie d'Italia.
3: Radio Freccia.
4: È permesso? Adorabili sfrecciate e sfrecciati, sono le 18, benvenute e benvenuti al Molo 17 nella sua versione estiva. Io sono Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, il tutto naturalmente in alta definizione. 366-663-4466 per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali. Un grande abbraccio va al nostro nessuno che vi ha tenuto compagnia sin qui dalla meravigliosa Lipari. Ora tocca a noi, staremo insieme fino alle 21 come ogni giorno da un po' di tempo a questa parte. Siamo ufficialmente a metà della seconda settimana qui in diretta dal TH Resort di Praia a Mare. Blur, Crazy Beats.

Easy Beat, singolo estratto dal settimo album dei Blur, ovvero Think Tank. Parliamo del 2003 e parliamo dei Blur in salsa big beat, perché effettivamente Crazy Beat si allontana da quelle che sono le sonorità a cui siamo abituati a pensare quando si parla di Blur. E infatti, non a caso, la produzione di questo singolo è affidata a uno dei DJ simbolo, dei musicisti simbolo del big beat, ovvero Fatboy Slim, il quale ci ha messo parecchio del suo. Trovo interessante rilevare il fatto che nel 2003 Damon Albarn aveva già fondato i Gorillaz, eppure è riuscito a mantenersi su due piani completamente diversi, pur attraversando sonorità simili con entrambe le band. Adesso andiamo nel 2004, un anno dopo, loro sono i Killers e questa è Somebody Told Me.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 18 e 12 minuti al molo 17, adorabili sfrecciate e sfrecciati, c'è Kat al microfono. Adesso ci avventuriamo in un album particolare per quanto riguarda Bruce Springsteen. Dopo il successo enorme, pazzesco e molto energico di Born in the USA, Bruce Springsteen torna nel 1987 con un nuovo album. Si tratta di Tunnel of Love. Tra pochissimo ascolteremo la traccia che dà il titolo all'intero album, ed è un album che nasce in condizioni abbastanza particolari e decisamente segna un cambio di passo.

cambio di passo rappresentato da Channel of Love, l'album intendo di cui abbiamo ascoltato la title track, è motivato per Bruce Springsteen da due eventi, uno a livello professionale e uno a livello personale. Sono due distacchi. Il primo a livello professionale è in qualche modo l'addio, per benché provvisorio, per un provvisorio che è durato un po', l'addio alla A Street Band, tant'è che l'album è stato registrato nello studio casalingo di Bruce Springsteen. È un album molto più intimo, riguarda molto più la sfera personale e intima di Bruce Springsteen, così come la sua fattura. In qualche modo ci sono dei membri della A Street Band che partecipano alla registrazione, ma non più come ai tempi di Born in the USA. Il secondo distacco è a livello personale, segnato dalla fine del primo matrimonio di Bruce Springsteen, e quindi da questo momento in poi, parliamo del 1987, parte una nuova fase. Loro invece sono i Coldplay, Charlie Brown.

0: sia hummus Noah chiedessi qualcosa con ceci.
1: Senza conservanti. Naturale. Qualcosa di sfizioso e originale. E un tocco esotico, ma autentico.
2: Scopri il tuo hummus Noah preferito. Ceci, ceci avocado, ceci erbe, ceci pomodoro e basilico. Versatile, naturale e gustoso. Hummus Noah, ce n'è per tutti i gusti. Scopri le ricette sul profilo Instagram Noah Vegetale. Hummus Noah, fatto con amore.
3: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei tre nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matite e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.

Le 18 e 26 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Ci sono dei brani che nascono dopo magari un brainstorming, perché si vuole assolutamente tirar fuori il coniglio dal cilindro, no? Ovvero la hit del momento, e a volte questa operazione riesce. Poi invece ci sono quei brani che nascono quasi casualmente, diventano una hit, ma nascono come un'esigenza personale, come una sorta di sfogo, come una sorta di diario personale. E poi ci sono dei brani, come quello che stiamo per ascoltare dei Van Halen, che nascono praticamente come uno scherzo. We'll be right back.

La musica di Ain't Talking About Love viene composta da Eddie Van Halen un anno prima della pubblicazione dell'album eponimo, ovvero nel 1977, e la data è piuttosto importante perché nel 1977 si affacciava e si affermava una nuova moda musicale, ovvero il punk. E dunque Eddie Van Halen, così, per giocare, per divertirsi, compone una musica basata su due accordi proprio per prendere in giro tutta la filosofia

punk. In realtà considera il pezzo banale, considera il pezzo poco importante, tanto che ci metterà molto tempo prima di presentarlo alla band, ma una volta presentato alla band, David Lee Roth scriverà un testo che renderà, insieme al riff di chitarra, questo brano immortale. Biffy Clyro, Balance Not Symmetry.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 18:37 minuti al Molo 17 Checkout al microfono, e per quanto riguarda le nostre top 20 abbiamo appena ascoltato Back in the Cake, nuovo singolo di Violet Grohl, che potete riascoltare a vostro piacimento anche scaricando l'app RTL 102.5 Play, che tra le tante cose vi consente di continuare ad ascoltarci in diretta 24 ore su 24 se vi fa piacere anche in radiovisione. E poi naturalmente potrete ritrovare tutte le repliche dei nostri programmi, oltre a tutti i contenuti speciali, le interviste, la sezione ultime notizie, i regalini, un accesso speciale privilegiato allo store online di Radio Freccia, e chi più ne ha più ne metta.

Benissimo, Sonic, con Closing Time ci portano dritti dritti al momento del nostro meritato aperitivo. Come sempre sono due le ricette, una alcolica e una analcolica, così ce n'è per tutti i gusti ed è molto estivo l'alcolico di oggi, che si chiama Jungle Bird. E si fa così: in uno shaker con ghiaccio mettete 4,5 centilitri di rum scuro, poi ancora 2,5 centilitri di bitter rosso, 4,5 centilitri di succo d'ananas, 1,5 centilitri di succo di lime, 1,5 centilitri di sciroppo di zucchero. Date una bella shakerata vigorosa e poi filtrate il tutto in un bicchiere old fashioned colmo di ghiaccio. Come guarnizione, foglie d'ananas e una ciliegia al maraschino.

0: Radio Freccia.
1: Le 18:50 minuti al Molo 17, Ceccata al microfono, ed è il momento dell'aperitivo analcolico. Per chi non può o non vuole bere alcol, ci pensa Pier Strazzeri da Abbiategrasso, il nostro barista di provincia preferito. Ci propone il suo Lucky Storming, che si fa così: in uno shaker con ghiaccio mettete 2 centilitri di succo di lime, 1,5 centilitri di sciroppo di basilico, 5 centilitri di succo di lici. Così, perché se non ci aggiunge un elemento curioso non è contento. Agitare vigorosamente e filtrare in un bicchiere old fashioned con ghiaccio, completare il tutto con una spruzzata di acqua tonica. E ora, All in My Soul, loro sono gli Aerosmith.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Ecco, vedi, sono esattamente le 19, qui su Radio Freccia inizia la seconda ora del Molo 17 versione estiva. Staremo insieme fino alle 21, io sono Kat e vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre oppure 738 di Sky, altrimenti c'è il canale 66 di TV Sat, quello che rimane sempre lo stesso, il numero magico per i vostri SMS, WhatsApp e note vocali sintetiche, mi raccomando. Non è vero, ci siamo capiti, ma ad ogni modo è il seguente: 366-663-4466. Ripartiamo di slancio, direbbero nelle pubblicità, di Everlasting Gaze, Smashing Pumpkins.

Sono i primi mesi del 2000 quando gli Smashing Pumpkins fanno un grande regalo ai fan della vecchia guardia, coloro che amavano soprattutto le prime sonorità degli Smashing Pumpkins, perché Machina, The Machine of God, è un album che ripercorre quelli che sono gli esordi degli Smashing Pumpkins, come viene perfettamente anticipato dal singolo che abbiamo appena ascoltato, ovvero The Everlasting Gaze. È un album importante, Machina, perché vede il ritorno del batterista Jimmy Chamberlin e l'ingresso della nuova bassista Melissa Auf der Maur, che arrivava direttamente dalle Hall. E ora ci sono i Kaiser Chiefs, Never Miss a Beat.

19 e 12 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Sai quando dici centro al primo colpo? È esattamente questo che accade ai Toto quando nel 1978 pubblicano il loro album di debutto, album omonimo appunto Toto, che contiene quella che è a tutt'oggi una delle loro hit più famose. Parliamo di Hold the Line. E c'è una nota curiosa per quel che riguarda il nome di questo gruppo, che, lo dico per i più giovani, è ancora in attività, volevo dirvi questo, ma ve lo dico l'origine del nome, del perché i Toto si chiamano Toto, subito dopo averli ascoltati con Hold the Line.

Tra il 1976 e il 1977 questa neonata band comincia a mandare in giro delle cassette demo. Non hanno ancora un nome, ma un nome serve per personalizzarli, e dunque il batterista Jeff Porcaro decide di... Scusate, mi sto abbassando nel frattempo perché lo sgabello non mi sostiene. Jeff Porcaro decide di mettere come nome provvisorio Toto. Aveva appena visto il Mago di Oz e Toto

Toto è il cagnolino della protagonista Dorothy, quindi se avesse visto Bambi si sarebbero chiamati Bambi, possiamo dir così, ma era appunto un nome assolutamente provvisorio. Sarà poi il bassista David Hungate a dire: ma sai che in latino Toto significa totale e noi facciamo vari generi, quasi tutti, teniamoci

0: back. Give me a call back, all right? Bye.
1: Chi è?
2: La duchessa!
1: La duchessa?
2: Sì.
3: Duchessa Lia, i vini e gli spumanti dell'Astigiano, del Roero in Monferrato, delle Langhe.
1: Ma certo, come il Roero Arneis e il Gavi, due bianchi meravigliosi.
3: O le prestigiose bollicine dell'Alta Langa, i profumi dell'Langhe Rosato o del classico Nebbiolo d'Alba.
1: Duchessa Lia, nobili vini del Piemonte.
4: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
5: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
4: Colombo, navigando sull'app Family,
6: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
4: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 10 al 23 agosto, solo con l'app Eurospin Family, tre tranci di pizza margherita surgelata, tre mulini, a 3,69 euro. Chris in bone, Chris in bone, Chris in bone.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: 19 e 26 minuti al molo 17, c'è Kat al microfono, spero mi regga lo sgabello, se a un certo punto mi vedete che mi abbasso, è colpa dello sgabello, non sto rimpicciolendo, ci mancherebbe. Ma basta parlare di sciocchezze, nostalgia degli anni 80, vi accontento subito. 1986, i Pretenders pubblicano Don't Get Me Wrong, grande successo, canzone scritta e interpretata dalla frontwoman Chrissy Hynde, e possiamo definire questo brano una sorta di difesa d'ufficio, almeno questa è l'ispirazione che Chrissy Hynde ha avuto nei confronti del suo amico John McEnroe.

McEnroe è uno dei più grandi tennisti di sempre, per intenderci, dal 1981 al 1984, quindi per 4 anni consecutivi è stato numero uno al mondo. Non si contano i premi, i riconoscimenti, basta solo dire che è soprannominato The Genius, insomma è una leggenda vivente. E vi chiederete, ma allora un mito del genere di quale difesa ha bisogno? Beh, insomma, c'è da dire che John McEnroe aveva anche un caratterino, come dire, pepato, vogliamo dire così, e spesso, almeno a detta dei suoi amici, veniva frainteso. Ed è proprio per questo che la sua amica Chrissy Hynde, pensando a lui su un volo aereo, decide di scrivere questa difesa d'ufficio che chiede al mondo: non fraintendermi.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19 e 38 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono e bisogna fare gli auguri a John Deacon, perché oggi il bassista dei Queen arriva al 75esimo livello del suo personale videogioco. Se si esclude una parentesi nel 1997 in cui si è riunito ai Queen insieme ad Elton John per un tributo nei confronti di Freddie Mercury, c'è da dire che alla morte di Freddie Mercury John Deacon non se l'è sentita di andare avanti con il progetto dei Queen, anzi è proprio sparito dalla scena pubblica, ritirandosi a vita privata. Insomma, ha detto: per me lo show non deve andare avanti a tutti i costi.

The Show Must Go On, Queen, adorabili sfrecciate e sfrecciati. Vi ricordo di scaricare l'app gratuita RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia quando volete, dove volete, in diretta ma anche in replica. Potrete ritrovare infatti grazie all'app tutte le repliche dei nostri programmi, e poi ci sono le interviste, le puntate speciali, i podcast. Naturalmente c'è la sezione Ultime Notizie Musicali che viene costantemente aggiornata da Gigi Riccardo e da Gianni Roiatti. Ci sono le top 20, c'è un accesso privilegiato allo store di Radio Freccia e poi naturalmente ci sono i regalini. E ora System of Down, Protect the Land.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 19:52 minuti al Molo 17. Cat al microfono. Abbiamo appena ascoltato gli Electric Callboy insieme agli Offspring in questo nuovo singolo Let the Good Times Roll. Ma ora, vi fidate della vostra Cat? Vi fidate se vi faccio fare un viaggetto indietro nel tempo e vi porto nel 1973? Io vi porto fino a lì. E la band che stiamo per ascoltare invece vi porterà molto molto lontano, oltre le colline. Qualcuno tra voi ha già capito? Sì, sicuramente sì. Loro sono i Led Zeppelin, Over the Hills and Far Away.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 20 in punto, adorabili, sfrecciate e sfrecciati, inizia la terza ed ultima ora del Molo 17 versione estiva. Mi stava venendo da dire versione weekend, ma no, aspettiamo ancora. Dicevamo la versione estiva, quindi saremo insieme fino alle 21, ma anche fino al 23 di agosto, tutti i giorni alla stessa ora. Intanto vi ricordo che siamo anche in radiovisione al 258 del digitale terrestre, oppure 738 di Sky, oppure il canale 66 di TVSAT. 366-663-4466 è il numero magico per i vostri SMS e WhatsApp, e naturalmente sintetiche note vocali. Atomic Sleeper.

trovo che questa versione di Atomic fatta dagli Sleeper rispetti molto l'originale, che era dei Blondie, e parliamo dei primi anni Ottanta, di cui si sente comunque un eco anche qui. In questo senso dico che gli Sleeper hanno rispettato quella che era l'atmosfera originale di questo brano, anche se naturalmente arrivando più di 10 anni dopo rispetto all'originale c'è un tocco personalissimo. Diventerà uno dei più grandi successi degli Sleeper e paradossalmente sarà questo che metterà in crisi l'intero gruppo. In effetti, quando arrivi al successo mondiale con un pezzo che non è tuo,

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Le 20 e 13 minuti al Molo 17, c'è Cata al microfono per la gioia di Cinzia. Abbiamo appena ascoltato gli Strokes con Lonely in the Future e abbiamo parlato abbondantemente delle polemiche che sono seguite alla pubblicazione di questo brano, in cui gli Strokes se la prendono proprio direttamente con un noto critico musicale, dicendogli che sostanzialmente non capisce niente di musica da sempre, ecco. Ma ben 40 anni fa, esattamente 40 anni fa, nel 1986, questo vizietto di prendere di mira i giornalisti direttamente in una canzone ce l'avevano anche gli Smiths. Beh, diciamola tutta, Morrissey, che non l'ha mai perso sto vizio. Questa è Big Mouth Strikes Again.

poi c'è da dire che Morrissey in particolare non è uno che le manda a dire, né nei confronti dei giornalisti, né di chiunque altro, né tantomeno del suo ex socio negli Smiths, Johnny Marr. Infatti c'è stata questa estate una serie di polemiche, di botta e risposta tra i due, ma insomma ci siamo un po' abituati. Poi una settimana fa, a sorpresa, è venuto fuori che Morrissey e Johnny Marr hanno collaborato alla realizzazione di un singolo inedito in vinile che farà parte del cofanetto Rogue Trade, che uscirà il 30 di ottobre in edizione limitata in 1000 copie. Insomma, hanno collaborato insieme, sì, ma a distanza. Shadow of the Day, Linkin Park.

Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.

0: Tutti i momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia. Walk time.
2: Le 20 e 26 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono. Fare festa insieme come atto politico. Questo è uno dei cardini della filosofia di Bob Marley, indubbiamente. In particolare, questa filosofia si esprime nel brano che stiamo per ascoltare, Jamming, del 1978, che nasce in un momento particolare, nasce nel periodo che succede all'attentato fallito, fortunatamente, alla vita di Bob Marley del 1976. Come risposta, Bob Marley insiste sul fatto che la musica e il ballo e il piacere vissuti insieme sono un atto di resistenza. Così nasce Jamming.

Jamming in lingua giamaicana creola significa esattamente questo: fare festa insieme grazie al ballo e alla musica. E quindi non è casuale, non c'è da stupirsi del fatto che in occasione del One Love Peace Concert a Kingston il 22 aprile del 1978, Bob Marley, durante l'esecuzione proprio di questo brano che invita a fare festa insieme per superare qualunque tipo di difficoltà, per ristabilire una pace sociale, invita sul palco quelli che all'epoca erano i due grandi rivali politici in Giamaica, in cui vigeva comunque una opposizione fortissima che comportava attentati, non dico una guerra civile, ma insomma diciamo che la situazione era parecchio tesa. Ebbene, invita questi due opposti sul palco, riuscendo a fargli stringere la mano. Last Request, Paolo Nutini.

0: Radio Freccia. Walk time.
1: Le 20 e 38 minuti al Molo 17, c'è Kat al microfono, abbiamo appena ascoltato She Does It Right, il nuovo singolo dei Black Keys, in attesa di vederli dal vivo quest'autunno. E intanto però sappiamo che c'è un altro artista che ha annunciato il proprio tour europeo per questo autunno. Si tratta di Bob Dylan, che ha incluso anche 3 date italiane all'interno del suo tour, per cui sarà il 2 novembre a Milano, il 5 novembre a Roma e il 7 novembre a Bologna. E quindi mi sembra il caso di riascoltarlo. Certo, andiamo parecchio lontano, 1962, Blowing in the Wind.

Blowing in the Wind, Bob Dylan, 1962. Adorabili sfrecciate e sfrecciati. Vi ricordo di scaricare l'app RTL 102.5 Play per continuare ad ascoltare Radio Freccia in diretta ovunque voi siate, e non solo, perché potrete recuperare tutte le repliche dei nostri programmi. Metti che c'è una serata un po' così, un po' moscia, un po' con della musica che non vi aggrada, ebbene scaricate l'app e andate a recuperare quella roba al fulmicotone che è la Titanium Selection o il mixatone del nostro Nessuno. Così è, un suggerimento così, tanto per dire. Andiamo avanti con la musica. This Black Clothes, vola.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 20 e 51 minuti al Molo 17. Cata al microfono ancora per poco. Siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento per quanto riguarda questa giornata di mercoledì 19 agosto 2026. Lo specifico, magari uno è appena uscito da una capsula del tempo. Siamo nel 2026. In realtà lo dico per me perché è sempre bene tenere a mente determinate cose. Dicevo, siamo arrivati alla fine, ma naturalmente vi rinnovo l'appuntamento per domani, stesso posto, stessa ora. Vi raccomando di rimanere qui intanto perché arrivano gli Iron Maiden con The Trooper e poi perché arriva la nostra Titania e vi porta sull'ultima luna. Non mi resta che augurare buon vento agli equipaggi di mare e agli equipaggi di terra.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Hey guys, there's a party tonight. Are you ready? È sempre l'ora del party. Qui su Radio Freccia è mercoledì sera, il 19 di agosto di questo 2026 e sono le 21 in punto, il che significa che siete appena atterrati sull'ultima luna, che siete in compagnia di Titania, se volete, per le prossime tre ore. Anche al 258 del digitale terrestre e al 738 di Sky, i nostri canali entrambi in alta definizione, che vi permettono non solo di ascoltare la nostra musica, ma anche di vedere i video che l'accompagnano. E allora intanto una buona serata a tutti voi che ci state ascoltando, ma soprattutto l'augurio migliore che posso farvi è buona musica. E allora partiamo con un bel Joey Ramone, questo è What a Wonderful World.

What a wonderful world, Joy Ramone, qui su Radio Freccia. Un saluto a voi stracciati che siete all'ascolto in questo mercoledì sera che forse oggi o magari in questa settimana ci ha fatto dire che bella che è la vita. Perché la vita effettivamente ci sembra sempre migliore quando siamo in vacanza, no? Magari qualcuno di voi è già rientrato al lavoro e quindi dice: cosa stai dicendo, Titania? Che io sono già in città, sono già oberato, oberata di lavoro e quindi le vacanze oramai le ho addirittura dimenticate, mi sono rimaste solamente sul conto corrente. Beh, però dovete ritornare con la memoria esattamente a quel momento, quello in cui eravate in vacanza, quello in cui sarete in vacanza, dove il mondo sembra bellissimo, e dovremmo riuscire a piccoli passi a portare qualcosa di quello che proviamo all'interno delle nostre vacanze nella nostra quotidianità.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 21 e 11 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo mercoledì sera. Un saluto a Ciocca, Alessio, Silvia, a tutti quanti i loro clienti. C'è anche la nostra Faustina. Ciao Faustina.
2: Ciao Titania, ben ritrovata. Radiosa serata a te e a tutti gli insettati, con la pace immensa dalla Valtellina Faustina. Qui sta arrivando il temporale. Ciao.
1: Dai,
2: ciao
1: che rinfresca un po', Faustina. Ciao. Buona, Manuel.
3: Titania, socio, come stai? Bene, tutta in rosso.
1: Oh, cioè,
3: insomma, con la maglietta rossa stai veramente bene.
1: È un colore ogni tanto.
3: Buon mercoledì 19 di agosto. E niente, dai, ti mando un enorme abbraccio, e a te e a tutti i miei amici sfrecciati. Manuel da Bologna.

0: Respect, Aretha Franklin, qui su Radio Freccia. Un saluto anche a colui che si firma come fan più attivo al nostro 366-6344-66. Io non so il tuo nome, ma comunque ti ringrazio per le belle parole spese. E poi arriva il messaggio dal paese dove non può piovere per sempre.
1: Un saluto e un abbraccio da quelli del paese dove non può piovere per sempre, alla Rossa Titania. Buona serata, rocker.
0: Beh, in questo momento però, a quanto pare, come ci diceva la Faustina, potrebbe piovere in Valtellina. Dai che almeno si rinfresca qualcosina in quest'aria che sa un po' di Etna.

0: Il ritorno a scuola con McDonald's non è mai stato così emozionante. Scopri Super Happy Meal. Un Happy Meal è uno dei 3 nuovi kit scuola tra amore, sorpresa o gioia. Astuccio, penna, matita e tanti accessori da portare con te. Collezionali tutti. Scopri di più su McDonald's.it nei McDonald's aderenti fino a esaurimento scorte.
1: Radio Freccia.
2: Time 21 e 24 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo mercoledì 19 agosto 2026. E allora ci scrivono al 366-634-466 anche Alessandro ed Elisa di Mantova, che in questo momento stanno rientrando dalle vacanze e hanno saputo della scomparsa di Frank Bird degli ZZ Top. Dicono: volevamo rendergli omaggio. Ne abbiamo parlato tanto ieri sera e abbiamo cercato di rendergli omaggio come meglio potevamo, anche se in certe circostanze a volte è difficile sapere cosa dire.

Somebody to Love, i Jefferson Airplane, questa di Freccia. Cioè, che poi io dico i Jefferson Airplane perché effettivamente questa è la loro canzone, ma non è che sia esattamente una loro canzone, perché la canzone fu scritta da Dervis Leake, che è il cognato di Grace,

per The Great Society, ovvero la prima band in cui cantava Grace Slick, quindi non esattamente per i Jefferson Airplane. E con il titolo sempre Somebody to Love uscì come lato B, ma passò del tutto inosservato prima dello scioglimento del gruppo, in questo caso intendo The Great Society. Poi, quando Grace Slick si unì ai Jefferson Airplane, portò con sé due pezzi dai The Great Society. Uno era proprio Somebody to Love e l'altro era White Rabbit, che poi sono due colonne portanti della discografia di questa band.

0: Il futuro dei bambini merita di arrivare. Ogni anno, migliaia di minori sono coinvolti in incidenti stradali. Alcuni non tornano più a casa. In auto, il seggiolino può salvare la vita. Usalo e allaccialo sempre.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni!

0: Momenti da ricordare hanno un inizio. Scopri Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto tua da 18.900 euro. Volkswagen.
1: Radio Freccia. Rock Time.
2: 21 e 37 minuti, qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo mercoledì sera, questo 19 agosto 2026. E ci sono giornate che il calendario del rock riempie di dischi e giornate che riempie

e anche di palchi. Il 19 agosto rientra nella seconda categoria. I palchi di questa data hanno quasi tutti qualcosa che non va. E te pareva, poteva andare tutto bene? Ovviamente no, ma perché? Perché stiamo parlando di musica rock, l'imprevisto è sempre dietro l'angolo e diciamo che anche chi la produce questa musica spesso inciampa un po' su se stesso. Ma insomma, stasera abbiamo qualche storiella da raccontare. Intanto arrivano i The Darkness, questa è Believe in a Thing.

I believe in a thing called love, the darkness. Qui sarà di freccia anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play, che vi permette anche di portarci con voi mentre siete in viaggio verso l'estero, verso Dresda. E infatti c'è chi ci scrive: io, mio fratello e il Nino siamo in viaggio, grazie per la compagnia anche all'estero. Ecco, prendete esempio da loro, prendete esempio anche quando andate magari a qualche ben concerto, qualche festival, soprattutto in quel del fuori Italia, no? Perché poi fuori dall'Italia siamo pieni di festival incredibili, cioè anche in Italia. Però ci sono dei momenti, tipo agosto, dove all'estero pullula di festival, che secondo me tra l'altro sono incredibili. Proprio nei giorni scorsi c'è stato anche lo Ziget, e se andate sulla nostra pagina Instagram trovate anche qualche foto fatta dalla nostra Elena Di Vincenzo.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 21:49 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo mercoledì 19 agosto 2026. E allora un caro saluto anche a chi ci ha raggiunto qui sulle nostre frequenze. Noi in questo momento stiamo parlando di ciò che è successo nel mondo del rock proprio in questo 19 di agosto. E allora facciamo un saltino indietro, parecchio indietro. Siamo nel 1966, in quel di Memphis precisamente. Il consiglio comunale aveva votato per annullare due concerti dei Beatles. Non voleva che una struttura pubblica servisse a ridicolizzare la religione di qualcuno. Insomma, è una cosa che abbiamo visto tante volte, no? All'interno del mondo del rock e non solo. Questo successe dopo la frase di Lennon sui Beatles: più popolari di Gesù, disse. Ok, e fin qua ci siamo. Brian Epstein tirò dritto lo stesso. Fuori dal palazzetto c'erano gli uomini del Ku Klux Klan che avevano inchiodato un disco della band ad una croce di legno promettendo vendetta. E già questa cosa comunque ti lascia un attimino di angoscia, no? Cioè, hai dei tizi incappucciati che dichiarano vendetta perché hai detto una frase così ironica, no? Ma vabbè, sappiamo anche come funziona tutta questa storia. E in un'altra parte della città 8.000 persone a una manifestazione contro di loro. Insomma, un clima bello tranquillo, rilassato per i Fab Four. Lo show del pomeriggio però filò liscio. Durante quello della sera, invece, qualcuno lanciò un petardo sul palco, una roba pericolosissima da fare, e i Fab Four, tutti i Beatles chiaramente, si girarono a guardarsi l'un l'altro, ognuno per capire quale degli altri fosse stato colpito. Non smisero di suonare, neanche un secondo, e un mese dopo non sarebbero saliti mai più su quel palco.

0: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
1: Sono le 22 qui su Radio Freccia, Ultima Luna, siete in compagnia di Titania in questo mercoledì 19 agosto 2026. Ma abbiamo fatto un bel saltino indietro, siamo andati nel 1966, sempre in questo 19 di agosto, dove ai Beatles arrivò un petardo sul palco. Solo due settimane dopo proprio loro scelsero di smettere. Basta, addio ai palchi, addio alla musica, quantomeno come la conoscevano in quel momento. L'ultima esibizione infatti è stata il 29 di agosto del 1966, quella con un pubblico e dei biglietti pagati. Mentre invece, se vogliamo vedere proprio l'ultima esibizione pubblica totalmente a sorpresa e senza bisogno di acquistare alcun tipo di biglietto, che anzi è finita con l'intervento della polizia per disturbo della quiete pubblica, dobbiamo andare al 30 gennaio del 69. Al numero 3 di Savile Row a Londra, dove suonarono su un tetto. Questo è stato effettivamente l'ultimo show, ma se dobbiamo guardare i biglietti e il pubblico pagante, come vi dicevo, andiamo invece a Candlestick Park di San Francisco, proprio in quel 29 agosto, che era terribilmente vicino a quel petardo scoppiato sul palco.

Alienation, gli Scorpions, qui su Radio Freccia. Iniziamo così la nostra seconda ora. Una canzone che ha anche un forte significato politico, questa, perché anche se molti pensano a invasioni aliene o fantascienza, il brano e anche tutto l'album riflettono il clima storico del dopo caduta del muro di Berlino, chiaramente un argomento a cui gli Scorpions sono molto legati, e le tensioni della Germania appena riunificata, unendo quindi il caos e le speranze di quel periodo. Tant'è che nell'ultimo concerto che gli Scorpions hanno tenuto in Italia, in quel di Romano Lezzelino, proprio durante lo svolgimento di una canzone, Klaus Meine ha cambiato il testo. Questo perché il problema non è più la caduta di Berlino, del muro, ma ce ne sono altri che sono contemporanei, sanno di guerra.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 22:14 minuti, siete su Radio Freccia, siete in compagnia di Titania in questo mercoledì 19 agosto 2026. Una giornata che è stata infausta per quanto riguarda i palchi del mondo del rock and roll, che hanno avuto tutti un qualche problemino. Abbiamo parlato fino ad ora dei Fab Four, dei Beatles, che sono arrivati ad un punto dove hanno dovuto scegliere e hanno scelto di smettere di suonare. Beh, qua stiamo parlando del 1966, dopo un petardo lanciato su un palco, dopo che ci fu una manifestazione proprio contro di loro. Ma non è finita qui, perché il prossimo passo lo facciamo negli anni 70. Ma intanto c'è Elton John e questo è Live On.

Immaginate allora di essere nel 1972, il giorno è sempre lo stesso, questo 19 di agosto. 6 anni dopo, quel 1966 che vide l'ultimo concerto dei Beatles, siamo in quel di Londra e c'era un ragazzo con i capelli arancioni che fece esattamente il contrario rispetto a quello che vi ho raccontato prima. Prende il palco e lo trasforma in un teatro. Era una cosa che faceva spesso, in realtà. Era il Rainbow Theatre di Finsbury Park. E quel ragazzo era niente meno che David Bowie. Stava mettendo in scena Ziggy Stardust con queste impalcature a più piani, le luci progettate come per un'opera. E poi una bellissima, gigantesca coreografia. I biglietti erano finiti. 2 ore circa. E la serata poi l'avevano presa e aggiunta a quelle che erano andate particolarmente bene. In platea, infatti, c'era anche un certo Mick Jagger, c'era anche Elton John, c'era Rod Stewart, c'era pure Alice Cooper. Erano andati tutti insieme a vedere la stessa cosa, cioè dove sarebbe finito il rock da lì in avanti.

da Troni. Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAE zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

Sono arrivate le 22 e 28 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania. Siamo rimasti quindi nel 1972, stiamo facendo qualche salto temporale questa sera per ripercorrere ciò che è successo davvero nel mondo del rock sui palcoscenici proprio in questa giornata, una giornata che ha raccontato tanti palchi, tanti concerti che hanno sempre avuto qualcosa che tutto sommato poi andava storto. Ma del resto lo abbiamo detto, no? Il mondo del rock è fatto anche di questo, di cose che vanno storte e che in un qualche modo poi si raddrizzano proprio grazie alla forza della musica.

0: No Surprises, Radiohead, qui su Radio Frecce. Avevamo anche bisogno di questa coccola, di questo momento di calma. Ciao.
1: Cara Titania, grazie delle emozioni che mi fai provare quando racconti della storia del rock. Adesso hai raccontato la storia di Ziggy Stardust. Bellissimo. Brava, davvero. Grazie.
0: E la storia di Ziggy Stardust quindi si ferma in questo 1972, in questo 19 di agosto, a Rainbow Theater di Finsbury Park. Ma poi c'è il 1972.

1991. E allora, in questo 1991 ci sposteremo verso la musica metal. Ma prima, per darvi un po' di sottofondo musicale giusto, anche se sempre verso una coccola, ci sono gli Slipknot con Snuff.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 22:41 minuti di questo 19 agosto 2026, dove siete in compagnia di Titania e ripercorriamo proprio questa data attraverso qualche palco nel mondo del rock. È il 1991, c'è una versione comica e anche feroce dell'idea di cui abbiamo parlato prima. Immaginate di essere quindi a Toronto, ultima data del tour. Sto parlando dei Judas Priest. E Rob Halford entra in scena in sella alla sua Harley, come di consueto, no? Dentro questa nuvola di fumo, e non vede la pedana della batteria mezza sollevata. Insomma, ci va addosso. Il risultato è un risultato abbastanza interessante, di cui vi parlerò tra poco. Intanto alzate il volume, ci sono i Doors.

Light My Fire, The Doors, qui su Radio Freccia. Ed è proprio così, accendi il mio fuoco. E questo è quello che disse Rob Halford quando si ritrovò all'interno di questa nuvola di fumo su un palco nel 1991 a Toronto. Entra in scena con la sua bella Harley sulla sua moto, una scena che fa tutte le volte che sale su un palcoscenico, qualunque esso sia, solo che in quel caso non vide una batteria mezza sollevata, la pedana della batteria. Ecco, gli va addosso con la moto, un disastro, perché in quel momento succede di tutto: naso rotto, commozione cerebrale. Lo trova a terra Glenn Tipton e quando rinviene torna sul palco, finisce il concerto, perché lui è Rob Halford e quindi lo fa. Ma quella sarà l'ultima sera con i Judas Priest per i prossimi 14 anni.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: Sono le 22:56 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo 19 di agosto. Un 19 di agosto che abbiamo fermato al 1991, quando Rob Halford sale su un palco e si sfascia sostanzialmente. Beh, non lo rivedremo più per i successivi 14 anni, ma il resto della giornata invece è fatto di partenze. Torniamo sui Beatles, che aprono il primo tour americano al Cow Palace del 1964. Andiamo sui Led Zeppelin, che aprono il loro a Vancouver nel 1971. Oppure possiamo virare sul punk, sui Sex Pistols, che nel 1977 partono per un tour sotto falso nome, perché sotto il proprio non li faceva suonare più nessuno. È un palco che invece si accende affatto, quello di Alice Cooper a Toronto. Siamo nel 1980, ci sono 13.000 persone che aspettano un concerto che in realtà non comincerà mai. Ed è un po' questo, no? Quello che dicevamo, il bello della diretta, il fatto che ogni tanto succedono delle cose che poi a volte non succedono. Ci sono concerti che non sono mai stati fatti e magari qualcuno era lì sotto ad aspettare. Ci sono dei palchi che non dovevano partire, dei play che non dovevano essere premuti, qualcosa che va storto, che a volte non sempre è una caviglia, non sempre è la tua, magari è quella di qualcun altro, eppure il dolore lo senti anche tu, come quando per l'appunto prendi il biglietto per un concerto e poi questo concerto non si fa. A tutti è capitato di trovarsi su uno di quei palchi, di attendere così tanto il proprio artista preferito e poi sentirsi dire che il concerto è annullato per X motivi. Un dolore grande. Ma noi questa sera siamo qui per ascoltare buona musica e farlo insieme. E allora c'è anche Jerry Lee Lewis. Questa è Great Ball of Fire.

0: you're driving me crazy. Couldn't it reach and rip all the bars?
1: Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia.
2: Sono arrivate le 23 qui su Radio Freccia, Ultima Luna. Siete in compagnia di Titania in questo mercoledì sera, questo 19 di agosto del 2026, che abbiamo ripercorso attraverso qualche palcoscenico. Io intanto vi invito a vedere anche la nostra revisione, qualora voi foste a casa, 258 del digitale terrestre e 738 di Sky. Magari siete in qualche hotel, in qualche resort, insomma, cerchiamo di farci compagnia. C'è Dorotea che dice che lei oggi è andata in piscina, hanno messo i Bon Jovi, hanno messo i Queen, che ha chiesto lei, ed è stato bellissimo. Dovete sapere che Dorotea è molto molto molto giovane, non si avvicina neanche vagamente alla maggiore età, quindi siamo molto fieri di te, Dorotea. E tra l'altro, se vuoi venirlo a fare anche qua, qui non sta molto funzionando, noi siamo al TH Resort di Praia Mare, ma il rock and roll non lo prendono troppo sul serio.

Spirit in the Sky, Doctor and the Medics, e iniziamo così la nostra terza ora insieme. Ma abbiamo anche dei begli anniversari tondi tondi oggi, visto che la nostra Dorotea ha parlato dei Queen, abbiamo anche un anniversario per John Deacon, che compie 75 anni, e poi c'è anche Gustavo Santaolalla, 60 anni dalla sera di Memphis, 50 anni da Regine Castagne dell'Arcade Fire, e poi 10 anni da The Last Stand dei Sabaton. È mega male, è una bella giornata d'anniversario anche questa.

0: Radio Freccia. Rock Time.
1: 23:12 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo mercoledì 19 agosto 2026. Insomma, c'è anche Piero che ci scrive al 366-6634-66 e dice: l'importante è che non vi mettano la musica trap. Ti piacerebbe che fosse così. E invece, purtroppo, no, succede anche questo. Del resto, siamo in un villaggio turistico e quindi le regole di mercato sappiamo bene quali sono. Vabbè, ma al di là di questo, noi ci rinchiudiamo nel nostro piccolo studiolo, quello di Radio Freccia, ascoltiamo la nostra musica. E vedete, c'è anche la migliore amica di Dorotea, Agata, che ci ascolta sempre perché le ricordiamo la sua amica Dorotea, che questa cosa è di una dolcezza bellissima, anche perché collega tutto quanto, la musica, l'amicizia e i Queen. Vabbè, quindi è tutto perfetto. E allora, una volta che hai questo sotto mano, ti scordi cosa c'è fuori dalla porta.

E che la senti sta schitarrata? Sì, quella potente, quella di Pretenders. In mezzo alla strada, middle of the road. E noi siamo su una strada, il nostro viaggio, il viaggio nel mondo del rock and roll. E quest'oggi è una giornata anche di compleanni. Giusto i giorni scorsi stavamo parlando di reunion. Reunion che mai nessuno di noi avrebbe pensato, quelle con Ritchie Blackmore e i Deep Purple. E oggi, guarda caso, ci ritroviamo a fare tanti auguri a te, a Ian Gillan, che è la voce dei Deep Purple, è nato il 19 agosto del 1945. Mi viene male un po' a pensare a questa data, 45. È anche più vecchio di Alice Cooper, è incredibile questa cosa. È cresciuto comunque bene, devo dire, il ragazzo, no? Nasce, cresce, corre, invecchia e lo fa discretamente bene su un palco. Lui è arrivato nella band nel 69 e poi da lì ha trasformato tutto quanto, quell'urlo lunghissimo dentro Child in Time che da 40 anni i cantanti provano a rifare in bagno. Però nonostante gli 80 anni, possiamo dire che a pochi viene bene come a lui.

0: Sullo store online ufficiale di RTL 102.5, Radio Z e Radio Freccia trovi maglie, cappellini, giacche sportive e tantissimi accessori. E da quest'anno il Back to School ha tutto un altro stile. Arrivano le nuove collezioni con zaini, astucci, quaderni, penne, felpe e tanti accessori per affrontare il rientro a scuola con l'energia delle tue radio preferite. E allora, cosa aspetti? Zaino in spalla, musica nelle orecchie e via! Il Back to School è già online. Vai subito su RTL 102.5 Play e scopri tutta la collezione.
1: Corri da Troni! Fino al 23 agosto prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti Samsung. Il meno caro è in regalo. E in più puoi pagare in 20 mesi a tasso zero, TAN e TAEC zero, salvo approvazione della finanziaria. Regolamento nei punti vendita. Troni! Non ci sono paragoni.
2: Radio Freccia.
3: Sono le 23 e 24 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo mercoledì 19 agosto 2026. E allora c'è qualcuno che al 366-6634466 mi dice: Titania, ma il primo di settembre sei al Parco della Musica, vero? Ma che domanda mi fai? Ma come ti permetti di chiedermelo? Certo che sono al Parco della Musica! E voi direte: ma Titania, ma perché sei così aggressiva? Perché ci sono gli Hollywood Vampires! Chi sono gli Hollywood Vampires? Sono Alice Cooper, Johnny Depp, Joe Perry e Tommy Erickson. E suoneranno facendoci godere tantissimo della loro presenza, della loro musica, ma soprattutto della loro bravura, perché qua stiamo parlando di mostri sacri messi insieme su un palco.

Blow Up the Outside World, i Soundgarden qui su Radio Freccia. È arrivato quel momento della serata, sfracciati miei. Se sentite rientrare della musica all'interno del microfono, sappiate che non è colpa nostra. I tormentoni estivi purtroppo colpiscono anche da queste parti. Diciamo che il nostro studio è particolarmente vicino alla zona ballo di questo villaggio turistico, ma non è colpa loro, assolutamente. Quindi dobbiamo solamente abituarci un po' a quest'idea. Se sentite delle robe strane, vabbè, dai, prendiamola con filosofia, ci facciamo sopra una risata, perché noi comunque alziamo di più il volume, quindi sparatelo a palla anche quando non vi piace, per sovrastare il latino americano che arriva dall'altra parte.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: Sono le 23:39 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania in questo mercoledì 19 agosto 2026. E in questa giornata sono nati anche dei dischi molto molto interessanti, tra cui quello che potremmo definire il disco del giorno. Facciamo anche noi le classifiche come fanno quelli che fanno latinoamericano, no? Quelli che stiamo scacciando come se fossero delle mosche. Ecco, Jimi Hendrix Experience, Burning of the Midnight Lamp, 19 agosto del 1967. Chiaramente sto parlando dell'uscita britannica, perché poi dopo in tutto il resto del mondo è arrivato un po' in delay. Però questo disco è un disco dove sicuramente Hendrix viene fuori particolarmente bene, e io ho anche una bella storia su questo disco.

Maria Blondie qui su Freccia, anche attraverso la nostra app RTL 102.5 Play, che potete scaricare per continuare ad ascoltare Radio Freccia ovunque voi siate. Giustamente Paolo mi dà un consiglio, mi dice: Titania, digli di mettere Norwegian Reggaeton dei Nanowar of Steel, così va bene per tutti. No, purtroppo no, mio caro Paolo, sai perché? Perché mi è capitata una volta, mentre stavo facendo un DJ set, che qualcuno avesse il coraggio di venirmi a chiedere del reggaeton. Io non credo di avere la faccia di una che è in grado di mettere del reggaeton, ma che men che meno lo vuole fare. E quindi gli ho sparato Norwegian Reggaeton. Mi ha guardato con una faccia schifata. Io credo di averla guardata peggio, però.

0: Radio Freccia. Walk Time.
1: 23:52 minuti qui su Radio Freccia, Ultima Luna, dove siete in compagnia di Titania, The Strokes, Lonely in the Future, della nostra Top 20. Ma noi siamo sempre nel 19 di agosto, vi stavo parlando di quello del 1967, dove ci fu l'uscita britannica di The Jimi Hendrix Experience, Burning of the Midnight Lamp. Allora, io ho una bella storiella su questo disco, perché risale a qualche anno fa. Dovete sapere che io sono una collezionista di vinili, di CD edizione limitata, però li cerco con accurata cura, scusate il gioco di parole. Questo perché non mi interessano le ristampe, io voglio prendere i CD, i dischi, i vinili che sono usciti nel posto giusto, nel luogo giusto, nel momento giusto, nell'anno giusto, insomma l'etichetta è quella che deve essere. Prima chiaramente faccio una ricerca, dopodiché acquisto. Se non trovo queste cose, generalmente li lascio lì, a meno che io non li voglia veramente consumare. Alcuni dischi li ho comprati doppi proprio perché avevo voglia di consumarli su vinile, ma poi volevo tenere quelli da collezione. Insomma, faccio parte di quella categoria di persone con una malattia, no? Va bene. Fatto sta che ad un certo punto mi capita questo disco, Burning of the Midnight Lamp. Trovo un'edizione limitata, una roba strana, era un disco di latta che ritraeva la copertina, quello originale, con Jimi Hendrix sotto l'ombrello con queste fiamme disegnate attorno, però era un dischetto rotondo in latta, sembrava quasi la scatolina dei biscotti, no? E scopro che quella è stata un'edizione limitata che hanno fatto uscire solamente in Inghilterra per un periodo di tempo. Vabbè, insomma, io questo disco chiaramente l'ho acquistato e quando sono tornata a casa l'ho guardato credo per almeno un'ora. Io so che chi colleziona sa di che sensazione sto

Stai ascoltando Radio Freccia. Ricordatelo sempre. Radio Freccia. Libera come noi.